La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo al lavoro, Mimmo e Giorgio. Potresti metterci la canzone di Planet Funk, Rewind My Mind? Buon lavoro a chi lavora come noi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giulia di Milano in auto con la mia amica Valeria. Volevo richiedervi 22 Simba con A Due Passi dal Cielo. Grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Samuele da Rivara e volevo chiederti Alex Warren con Emerald Eyes oppure Giorgia con Niente di Male. Dedico questa canzone a tutti i manilosi al lavoro, auguro un buon lavoro anche a voi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino e vorrei ascoltare la nostra relazione di Vasco. Grazie e buon lavoro.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Teo da Asti. Vorrei ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Un saluto a tutti i manilosi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare qualcosa per te di Ligabue. Grazie, un saluto ai manilosi.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, Radio Manila. Stiamo tornando al matrimonio dei nostri amici. Siamo io e mia moglie. Nel tragitto volevo ascoltare una canzone, Una su un milione di Alex Britti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Beatrice e Nicole da Torino. Volevamo chiederti se potevi metterci la canzone di Samuele Bersani Replay. Grazie e buona settimana.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 3.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
1: Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra.
0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Tu non sai quante volte.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manilosi, ciao signorina, sono Antonello da Savigliano. Stasera sono un po' giù, vorrei ascoltare Maluma e Shakira con Agua. Grazie per esserci sempre.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

Ciao signorina 9001. Mi passi Elisa con Dillo solo al buio. Grazie. Sabino da Sesto Calende. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Sono Paola e volevo chiedere se è possibile mettere Ogni male di Capo Plaza e dedicarla a tutti i fans come noi di Capo Plaza. Buona serata.

braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né anima.

0: God, I feel invincible.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti se è possibile Don't Tweart dei Curious Sati Killed the Cat oppure One Day in Your Life di Anastasia. Grazie mille.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Siamo Samantha, Emilio e Christian. Vorremmo ascoltare 14 con One More Kiss. Grazie mille.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Angela. Vorrei ascoltare Goya dei Pinguini Tattici Nucleari. Un saluto a Tony, Benny, Katia e Raffa. Buona serata a tutti.
1: Cosa so?

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Paolo, Franco, Giusy e Jessica. Mi faresti ascoltare Magna Sfera con Sleep Talking? Grazie mille.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Valentino da Torino. Posso ascoltare Trate e il mare di Laura Pausini? Grazie e buona serata a tutti.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Enrico. Volevo dedicare alla mia Laura e alla mia piccola Elisa Titi Me Pregunto di Bad Bunny e Falle Shakerare un pochino. Grazie mille.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Piccola Stella senza cielo di Ligabue. Grazie mille.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Ferdinando e sono al lavoro con i miei colleghi Pancrazio e Giovanna e vorremmo ascoltare gentilmente Comfortably Numb di Pink Floyd. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Per favore, questa mattina mi fareste ascoltare Potremmo ritornare di Tiziano Ferro. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti un buon inizio di settimana, un buon lavoro. In particolare saluto Gianni il Panatè, Walter di Sommarivabosco, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Davide dalla Toscana, posso chiederti Shopping con Alanis di Alberto Fortis? Grazie e buon lavoro.
1: Ciao, sono Alberto Fortis, ricordati che se non ascolti Radio Manila tu sei assolutamente game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Greta da Torino e vorrei ascoltare La Graziosa. Buonanotte ai manilosi.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, stamattina mi fai sentire Nikita di Elton John, la dedico a tutti i manilosi, in particolare a quelli che si alzano sempre presto oppure che lavorano la notte. Ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a essa, Silvia, Eleonora e Margherita. Un saluto ai panettieri, Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Panate. Stantina, sono Maria Stantina, voglio ascoltare e già di Vasco Rossi, salutare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Pedro Carmagnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Buon inizio di settimana a tutti, grazie signorina.

Sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5:02.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
15: Radio Manila. Nuovo singolo.
16: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
17: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon lunedì a tutti, una nuova settimana di lavoro e scuola, ma nel tempo libero si ascolta la musica e con le vostre richieste la nostra giornata è sempre piena di manilosi protagonisti. 338 50 38 908, questo è il numero a vostra disposizione per messaggi e vocali, sentiamo chi è il prossimo. Buongiorno Radio Manila, buon inizio settimana a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è Il giardino delle api di Marco Masini. Grazie, Laura di Oleggio.
2: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Hearts Are Steam di Christopher Cross? Grazie. Ciao Dalino. Un bacio alla signorina.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Puoi mettermi dai Forasmail di Bruno Mars e Lady Gaga. Un abbraccio, Marco.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Veronica e mentre vado a lavorare mi piacerebbe ascoltare Su di noi di Pupo. Gina tutta per te.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mirko D'Alba e vorrei ascoltare, se fosse possibile, Tre Parole remix di Valeria Rossi. Grazie, ciao.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Anna Maria. Vorrei dedicare a Tony Liu due con Silenzio e dirgli grazie per il suo sostegno sempre.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Buongiorno signorina Manila, sono Claudio della bottega. Oggi mi faresti ascoltare I Like Chopin e la voglio dedicare a tutti i manilodi che sono in ascolto. E ricordare a tutti quanti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao!
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, eccoci arrivati al termine del nostro spazio insieme. Fra poco Alice D'Amico sarà in diretta per darvi la carica mattutina. 338 50 38 908. Questo è il numero a vostra disposizione per messaggi e vocali. Vi auguro buona settimana e scopriamo la prossima richiesta. Buongiorno Radio Manila. Sono Deborah e vorrei ascoltare Quando sarò morto di Nazca e J-Ax.

0: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

capito che è tornata fuori anche questa? Ragazzi, un bacio a mezzanotte, Aurora e Nick Spinatelli. Buongiorno, riniziamo questa settimana? Dai, su, ottobre inoltrato, ma mi sembra di essere praticamente tipo a fine giugno, inizio luglio. Sigla!

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno. Ma che weekend ci ha regalato, ma è una roba incredibile, vero? 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma sapete che anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Ci

0: Che emozione ritirare fuori i Fly Project con musica per iniziare un po' di adrenalina. Buongiorno Vanilosi, buongiorno Luigi, come è andato questo weekend? Allora attenzione, dovete rimanere sintonizzati perché oggi e domani sono gli ultimi due giorni per cui si gioca per questo pass esclusivo per la Gran Piemonte, quindi solo quando lo dirò io, attenzione. Allora abbiamo chi? Avanti! Avanti, avanti, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno. Buon inizio settimana a te Manilosi. Come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, baci.
0: Baci Stella, ma senti qua che cosa avevo nel taschino. Avevo i Dimple Stick con Sucker DJ.

0: siamo stati ripiombati in quell'epoca. Era proprio un'epoca diversa, non erano solo anni diversi. 1900 rifatti qualcosa, rifatti 3, rifatti 4. Buongiorno Alice, buon inizio di settimana, sono Giusy da Carasco. Oggi sarebbe possibile ascoltare per favore Fatti rimandare dalla mamma di Johnny Morandi e San Giovanni? Grazie mille. Ah, addirittura. Ma sì, certo, la cantiamo anche a squarciagola. Un abbraccio.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Volevo ascoltare Tiziano Ferro con Cuore rotto, dedicarla alle sorelle Medulla. Buon lunedì a tutti, chi non ascolta Radio Manile è game over. Ciao dalla Romance.
1: Ciao Ramos, un abbraccio, in arrivo tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Posso pazzi!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Cristina Ferro con Cuore Rotto su Radio Maila 338 50 38 908. Devo salutare anche tutte le manilosi e manilosi che già sono collegati al nostro streaming a quest'ora, per esempio attraverso la nostra app. Scaricatela, mi raccomando, così avrete Radio Maila a portata di dito e di udito.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Gira, e me la sono beccata pure io. Vabbè. Senti, per favore, questa mattina mi metteresti It's a Maniac di Sambello. La dedico a tutti i manilosi in ascolto. Un bacio a Daniela, a Gigi, Giacomo e a tutti quelli che mi salutano sempre. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon inizio settimana, Alice, un bacio, ciao.
0: Ciao, ciao Cristina, annaggia. Sta girando. Maniac.

Mike Michaels and Bellows, Radio Manila, canzone 1900 rifatti 3. Dobbiamo salutare il nostro Bettino innamorato, o sbaglio? Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, buon inizio settimana a te, a tutti i manilosi mattinieri belli come te. Volevo sentire Geo Olier e Achille Lauro, un bacino a Vita e Graziella. Ho sentito che questa settimana dovrebbe essere piovosa, da giovedì ancora più diffusa, spicco voloso, dici tu. Chi lo ascolta di me, Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Allora Bettino, sì, arriva la pioggia, non è ancora sicuro però, tra martedì, mercoledì e anche giovedì. Sicuramente mercoledì per adesso mi dà la pioggia tutto pomeriggio e anche sera, ma sai che qua le cose cambiano molto velocemente.

0: intorno alle 8 di sera mi dà una gocciolina, mercoledì invece mi dà pioggia sempre non super intensa, però dalle 7 di mattina tutto il giorno, però giovedì invece sarà bellissimo. Speriamo, anche perché c'è la gara, c'è la Gran Piemonte, ci sarò io che vi aspetto all'arrivo a Bra, quindi mi raccomando, altro che pioggia, dobbiamo essere in tantissimi. Avanti!
1: Ciao caro Alice, buongiorno, ma con che bella canzone ci fai iniziare. Per favore stamattina mi fai sentire Diana Ross con Upside Down. La dedico a Paolo e all'officina, che so che a loro piace. Vi ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Sentito questa mattina?

lasciare quasi in loop, vero? No, non posso mettere canzoni in loop, mannaggia. Vabbè, al 338 50 38 908 c'è lui, c'è nonno Bis Gian.

0: Buongiorno Maglilosi, sono nonno Gian di Cilavigna. Ascolta Alice, oggi mi potresti far ascoltare per favore, non ricordo il titolo, ma il nuovo singolo degli U2.
1: Ah, bello.
0: Ti ringrazio, una buona settimana, una buona giornata a tutti. E dalla Lombardia che non ascolta Radio Maglile, game over!
1: Ciao, ciao nonno Gianna, la facciamo così. Tu pensa a silenzio, la parola silenzio, togli la Z e metti la C. Silencio, il nuovo titolo della canzone degli U2.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Silenzio, la nuova YouTube su Manila nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi, chi abbiamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, buon lunedì, che bel freschetto che fa stamattina. Alice, potrei

0: domani.
1: Ciao Angela, beh, prima o poi arriverà il fresco anche di giorno. Non ancora però, fino a ancora un 2-3 giorni? Dai, ancora resiste. Poi la temperatura si dovrebbe stabilizzare, così dicono le previsioni, intorno ai 20 gradi. Comincia a essere freschettino, eh.

0: Abbiamo scelto Confession, la nuova di James Hype, per la nostra manilosa Angela, che aveva bisogno di un po' di carica questa mattina. Chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Christian da Lodi. Intanto vi auguro un buon lunedì e una buona ripresa lavorativa a tutti i manilosi. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Cenere di Lazza. Ciao, ciao.
0: Ciao Cristian, una buona giornata. Cenere!

0: Cenere Lazza. Vi ricordate che successo ebbe quando uscì con questa canzone Lazza? Dai, la cantavamo, la ballavamo tutti, eh. Al 338 50 38 908 è giunto un audiomessaggio? Sì, avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice, di nuovo lunedì. Ascolta, nel viaggio questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Equatore di Ginevra Lamborghini. E saluto Marco di Savigliano, Fabrizio di Sant'Albano Stura e Paolo dell'Officina di Alpignano. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Feveragno, un abbraccio.
0: Ciao Jack, allora 3 anni fa, esatti, qualche mese prima, usciva Equatore. È stato un colpo di

0: Beh, la lavavamo questa d'estate 3 anni fa, ragazzi. Mamma mia, è già passata l'estate, siamo già in autunno inoltrato. Chissà, chi è il primo che mangerà, o la prima che mangerà le castagne? Io sono curioso, fatemelo sapere.
1: Buongiorno Super Alice, stamattina mi metteresti qualcosa di energetico? Ho bisogno di un po' di energia, non riesco proprio a svegliarmi. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, buona settimana a tutti, da Vita. Sarà mica il freschetto?
0: Beh, per forza, sì, però siamo sinceri, si dorme anche meglio per adesso, poi quando le case cominceranno a raffreddarsi non vedremo l'ora magari di accendere, che ne so, una stufetta o addirittura già il riscaldamento. Però insomma, diciamo che se rimane così, dai, va benino, perché si può dormire tranquillamente, ti copri un po', poi ti scopri un po', vai avanti così. Io direi di andare con un grande successo, vero, di questo ultimo periodo. Ve lo dico, sorpresa? Dai, la riconoscete subito tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Moving to the Sun, la canzone di Hoogel con la voce di Ultranat, grande ma grandissimo successo di quest'estate, vero? Allora, abbiamo chi? Sentiamo, avanti.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Istra. Questa mattina vorrei ascoltare se c'è Memories di Youngblood oppure Ricky Martin con Pichito Pichito. Grazie, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
0: Ciao, non c'è, purtroppo non è in playlist, mentre la nuova di Ricky Martin insieme a Pedro Sampaio, Pichito Pichito, cioè è come se suona.
2: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Nuova, Piquito Piquito, il nuovo singolo di Ricky Martin che torna finalmente dopo tanto tempo, vero? Siamo quasi in chiusura, eh? Ci saranno ancora due canzoni prima della chiusura della prima ora? Sì, ci stanno. Allora, al 338 50 38 908 chi è arrivato?
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Eros Ramazzotti con D'amore 6 a te, Pompi, Francesco, Giuseppe e a Zumbe, dire che ieri sono andata a mangiare da Scioro, si mangia benissimo, andate numerosi e che non ascolterete maniere che muovere, un bacio, ti voglio bene. Mua.
0: Ciao Steffi, ti vogliamo bene anche noi. Eros Ramazzotti con una canzone ormai mitica, vero? Quanto amore.

0: Amore, sai, cantata a squarciagola. Attenzione, perché anche le prossime due le cantiamo a squarciagola. Andrea da Torino mi richiede: volevo ascoltare canzoni alla radio degli stadio versione Dufriti 3. Chi lo ascolta di mille Game Over. Guarda, purtroppo abbiamo la versione originale, la ascoltiamo, sì. E poi all'inizio invece della seconda ora cosa ascoltiamo?
1: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Principessa di Marco Masini a Veronica Di Cappiano. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Davide, Masini che tornerà anche nei Palasport, hai capito?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
12: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Iniziamo con Marco Masini, principessa, la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno manilosi, buongiorno manilosi. Sapete che esiste un numero magico, mitico, colorato, mistico, artistico, il 338 50 38 908. Parlavamo di castagne e la nostra Romas scrive: ciao Alice, io ho già mangiato ieri sera le castagne, buonissime, mannaggia, non vedo l'ora io, ragazzi, Allora abbiamo un messaggio: ciao Alice, un buon inizio settimana a te e a tutti, mi piacerebbe ascoltare gli Ucoms con Fast Car, grazie mille, baci, Maria di Gargallo. Ciao Maria, guarda, purtroppo quella zona lì non è in playlist, ma non posso lasciarti a mani vuote, mi piacciono le chitarre di Ucoms. Noi abbiamo Ain't No Love in Oklahoma. Nel frattempo fatemi salutare di nuovo le manilose, i manilosi che sono collegati al nostro streaming, che sono già tantissimi a quest'ora, tantissimi a quest'ora, probabilmente hanno scaricato la nostra app. Brave, bravi, continuate così, scaricate la nostra app, mi raccomando.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre, all'OVA al Lingotto Fiere, scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
8: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
9: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info @ProlocoCarignano.it.
10: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Morti miracoli, J-Ax, iniziamo così la seconda ora, anzi no, iniziamo così il 7.22, abbiamo già iniziato la seconda ora. No, è che c'era un messaggio, buongiorno Alice, vorrei ascoltare l'ultima di J-Ax e dedicarla al mio ragazzo Gabri. Però chi sei? Devo andare a... Ah, Babi, ciao Babi. Allora, 338 50 38 908 per questo messaggio. Abbiamo un altro messaggio di testo, Radio Vanilla, metteresti che bella vita di Angelina Mango e Madame. Grazie da Francesca Ariete con Angelina Mango.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona

0: Che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita. Questa era una dei duetti sorpresa, vero? Dopo le vacanze. 338 50 38 908. Ciao De Manila, sono Elio da Costiglione, saluto. Ah, conosco molto bene. Nel viaggio verso lavoro le chiedo, mi dà del lei? Le chiedo Emptiness Machine o Leave Out of the Rest di Linkin Park. Grazie che ascoltate De Manila, Game Over. Ciao Elio, un abbraccio. Ma sì, un po' di rock, dai, energia!

0: Che bella. Buongiorno Alice, sono Max di Volpiano. Questa mattina mi faresti ascoltare Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue, se non fosse possibile, oltre a California degli Eagles. La dedico a mia moglie Cristina. Grazie a chi ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, avete il cellulare acceso al cielo? Siete pronti per cantarla a squarciagola? Ligabue, Piccola Stella Senza Cielo.
1: Cosa c'è?

0: Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo su Radio Manila 338 50 38 908. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena e questa mattina mi piacerebbe ascoltare Goya o Antidroga di Fabri Fibra e relativi featuring. Per chi non ascolta Radio Manila è game over. Ci fermiamo un attimo e torniamo con Fabri Fibra e Pinguini Tattici.
1: Manila Box Breakfast.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
3: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.
18: Cosa

0: su Radio Manila, tesoro mio, però è Ilaria, scrivimi qualcosa in più. Il messaggio di Ilaria è questo: ciao Radio Manila, vorrei sentire Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti, saluti a tutti i manilosi. Vabbè, io lo suono, però ragazzi, raccontatevi qualcosa insieme al messaggio, oppure fatemi sentire la vostra vocina. Vabbè, Enrico Nigiotti con Maledetti innamorati.
1: Non è per niente divertente.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati, attenzione perché tra poco giochiamo, eh? Buongiorno Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Super Trooper degli ABBA? Grazie, chi ne ascolta di me nel Game Over. Un bacio dalla tabaccheria Musine. Baci a voi, occhio, anzi orecchie.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: nostra Anna di Pianezza, ma attenzione, vanilose, vanilose, siete pronte? Pronti? Sì, occhio, anzi orecchio, andiamo? Andiamo, dai! Allora, ricordatevi che manca pochissimo, giochiamo ancora oggi e poi domani perché arriva Gran Piemonte. L'8 ottobre siamo pronti per il Gran Piemonte, conosciuto fino al 2008 come Giro del Piemonte, la storica corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si disputa annualmente in Piemonte nel mese di ottobre. Questa sarà la 110ª edizione con un percorso lungo 185 km con partenza da Asti e arrivo a Bra. Si snoda naturalmente attraverso lo spettacolare scenario collinare delle Langhe, non solo prodotti, è panoramico, cosa incredibile. Gara con risalto internazionale vede Radio Manila media partner dell'evento. Volete esserci? Volete accendere con un pass esclusivo la vostra curiosità o alla partenza ad Asti o all'arrivo a Bra, anche se mi dicono che all'arrivo, dove poi ci sarò anche io, è veramente straordinario. Potrete accedere alle aree esclusive per vivere da vicino l'atmosfera della corsa, della gara con tutti i campioni presenti. Grazie alla partnership con Radio Manila potrete vincere un pass esclusivo. Mandate un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908 con scritto Gran Piemonte e parteciperete all'estrazione di questo pass esclusivo. L'ho già detto, forse non è più una novità, ma ci sarò anche io all'arrivo a Bra che farò animazione. Vorrei vedere tanti, ma tanti manilosi insieme a me. Sarò presente lì con voi, mi raccomando, a Bra. Ma adesso mandate il messaggio con scritto Gran Piemonte, come sempre, in bocca al lupo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
7: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa.

0: 7.000 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 6.9. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Mandate il messaggio con scritto Gran Piemonte per partecipare all'estrazione di questo pass esclusivo per arrivare a vedere le aree esclusive all'arrivo o alla partenza ad Asti o a Braio. Vi consiglio, ci consigliano comunque Bra, perché è bellissimo, c'è tutta la parte delle attivazioni a Bra. Quindi avete ancora un po' di tempo a mandare il vostro messaggio con scritto Gran Piemonte. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Annalisa di Beveragno e sto andando a scuola di San Lorenzo di Beveragno e vorrei ascoltare Che ne sono di 2000, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, buona scuola, un abbraccio. Ciao Radio Manila, sono Marina e per darmi un boost per la giornata che prevede tre interrogazioni vorrei ascoltare Seven Rings di Ariana Grande. E allora ascoltiamola, un abbraccio. Manila Boy.

0: Ariana Grande con Seven Rings. Allora, tra poco, dopo le prime news della giornata, scopriremo chi si è aggiudicato il pass. Tanti messaggi con Gran Piemonte sono arrivati su WhatsApp, faccio fatica a vederli tutti. Tra poco il nostro sistema quindi elaborerà, estrarrà la fortunata o il fortunato vincitore. Continuate così e mi raccomando, domani sarà l'ultimo giorno che giochiamo, quindi mi raccomando, anche domani orecchie tese. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Annalisa di Peperagno e sto andando a scuola di San Lorenzo di Peperagno e vorrei ascoltare Che ne sono di 2000, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, l'abbiamo ascoltata. Ciao, sono Tiziana. Stamattina mi faresti sentire Noemi con Tu cosa fai stasera, e chi non ascolta Radio Manila è game over. L'ascoltiamo?

0: stop ai messaggi che ho scritto Gran Piemonte. Tra poco scopriremo, dopo le news, chi si è aggiudicato il pass esclusivo per le aree di partenza o di arrivo della Gran Piemonte l'8 ottobre. Mi raccomando, in tanti, anche se non avete vinto il pass, ci vediamo all'arrivo, per esempio a Bra, per tifare i campioni che arrivano alla fine. Insomma, mi raccomando, io sarò lì dall'una e mezza in poi. Ciao Alice, buoni svegli a tutti i manilosi, sono Linda e ti vorrei richiedere se mi puoi mettere Rossetto e Cioccolato della Vanoni, oppure Depresso Fortunato di Olly, che arriva dopo le news. Attenzione, perché tra poco qualcuno di voi potrebbe ricevere una telefonata. Io, fossi in voi, risponderei.
1: La tua radio sempre Radio Manila.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 8:04.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta, garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttincampo.it.
14: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su Emperf.com.
16: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
17: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre il ballottaggio La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CE, Cardinale Zuppi, alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica, Mattarella.
20: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale antilitteram.
19: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1 ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
21: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader ereditato Martin su Aprilia. Ieri secondo davanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
19: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.

0: Sono molto felice perché iniziamo la terza ora del Manila Box Breakfast con, a questo punto posso dirlo, il vincitore di questo pass esclusivo straordinario per la Gran Piemonte. Ci sei, Omar?
1: Sì, grazie, eccomi.
0: Ciao Omar, un abbraccio.
1: Ciao.
0: È stato fortunatissimissimo. Sai che i nostri giochi sono sempre esclusivi, ma questa volta hai vinto un premio pazzesco, eh. Allora, verrai a vedere, a questo punto verrai anche tu a Bra all'arrivo?
1: Certo, sarò lì, vicino a voi.
0: Vedrai, perché veramente sono aree esclusive che solo con questo pass potrai visitare. Vuoi salutare qualcuno?
1: Grazie. Saluto tutti quanti voi, dai.
0: Ah, va bene, grazie. Allora, buon lavoro, quindi
1: grazie.
0: Mi stai guidando così. No, è stato molto
1: bello
0: venire in onda, altro che.
1: Grazie mille.
0: Un grande abbraccio, ci vediamo l'8 allora, eh.
1: Ci vediamo l'8. Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Mi raccomando, perché tutto inizia intorno a l'1, quindi fatti trovare lì a l'1, ok?
1: Sarò lì, perfetto, ciao, sarò lì in mezzo a voi. Ciao, grazie. Ciao.
0: Ciao, buona giornata. Allora, chi abbiamo? Manila, sono Letizia, sono da scuola, vorrei ascoltare Crepe di Rama oppure 30 gradi di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ascoltiamoci Rama.
2: Dime che ti è rimasto, credo soltanto.

0: Irama con Crepe. 338 50 38 908. Primo tre messaggi. Mi fa molto piacere sempre sentirvi al telefono, però questa volta ci possiamo vedere anche dal vivo, mi raccomando, all'arrivo a Bra, l'8, quindi dopo domani, no, vai, l'8, tra pochi giorni ci vediamo a Bra per l'arrivo della Gran Piemonte. Sarò lì e io spero di vedere tanti manilosi all'arrivo sul rettilineo. Dai, che ci scaldiamo un po' per naturalmente dare poi il benvenuto a tutti i campioni. Chi c'è?
1: Oh, potete mettere per favore il comico di Cremonini? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Chi è? Diletta? Ciao Diletta, un bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
7: Da cosa l'hai capito?
6: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
10: Ormai è tardi.
11: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
12: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
13: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
14: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
15: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Cesare Cremonini con il comico, tra parentesi, sai che risate. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Radio Vanilla, sono Elisa da Torino e sono andata a lavoro dopo un weekend in montagna, quindi di mattina particolarmente difficile, e per iniziarlo al meglio ti chiederei una canzone di Fulminacci. Grazie e buona giornata a tutti i vanilosi.
0: Ciao, un abbraccio Lisa. Guarda, abbiamo scelto l'ultimo singolo di Fulminacci, Maledetto me, su Manila.

0: le nostre amiche è stata in montagna e altri manilosi sono stati al mare. Raccontatemi qualcosa di questo weekend, qualche aneddoto. Ciao, vorrei dedicare valore della nostalgia di Olly alla mia amica Francesca. Chi lo ascolta di me Game Over, grazie. Firmato Fabri, potrebbe essere? Ascoltiamoci Olly allora. E la cantiamo naturalmente a squarciagola, come sempre nel Manila Box Breakfast.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Valor della nostalgia, Olli su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Manuela, vorrei ascoltare qualcosa di Olivia Rodrigo. Grazie che lo ascolto Radio Manila, Game Over. Ho scelto l'ultimo singolo, Stupid Song, dopo la viabilità.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.

0: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da Iperceramica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Via Vita.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Stupid Song, come ha detto lei, Olivia Rodrigo, l'ultimo singolo su Radio Manila. Adesso abbiamo la nostra Erika, sentiamo il messaggio, però la canzone sarà un'altra.
1: Buongiorno Alice, sono Erika da Michelino. Alice, questa mattina per favore mi faresti ascoltare Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ho scritto che è appena passato con, proprio con quella canzone lì. Allora Erika scrive: beh, allora Marco Carta con Necessità Lunatica. Grazie Alice, grazie a te Erika.

0: Vabbè, necessità lunatica, sì, necessità lunatica, vedi che mi ricordavo il titolo. 338 50 38 908.
1: Alex, come stai? Spero bene, sono Giulia Vercelli, quella che c'è un sole meraviglioso, anche se la temperatura è abbastanza freddina. Nell'augurare un bellissimo lunedì a tutti i manirosi, a voi speaker meravigliosi e alle mie morine, volevo chiedere se possibile Moonlight Shadow di Mike Holfe. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non mi ascolta, soprattutto dall'app e Game Over. Buon lunedì a tutti, ciao!
0: Ciao Giusy, però è ancora una giornata straordinaria anche oggi.

0: Bellissima, cantata a squarciagola, vero? Ciao Alice, sono Valentina, sto andando a lavoro e mi godo come ogni mattina mezz'ora insieme a voi. Vorrei chiedere se fosse possibile ascoltare il nuovo singolo di Taylor Swift, Patient Zero, oppure se non fosse possibile disponibile The Fate of Ophelia. Grazie mille, chi non ascolta le mie Super Game Over, sì, è arrivato venerdì scorso, pronta, è già suonata tantissimo su Manila. Un bacio Valentina.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Hai capito? Gabri Ponte con Jovanotti, DNA. Adesso cosa c'è? Questa? Ah sì, balla allora!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sì, c'era questa canzone perché...
1: Buongiorno, siamo Andrea ed Emanuela da Pino Torinese. Vorremmo ascoltare DNA di Jovanotti e chi non ascolta Radio Manila...
2: E game over!
1: Ciao!
0: Ciao, un abbraccio a voi!
3: Buongiorno Alice, in super tardissimo, buon lunedì e buon inizio settimana. Senti, questa mattina per iniziare alla grande mettiamo qualcosa di Billy Idol, se riesci. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, un bacio.

0: Lunghissima, scusa.
1: No, figurati, ma ci manca.
0: Ho trovato il primo mezzo di trasporto.
1: E si sei saltato su così, sì. Senza sella, senza niente, così.
0: No, vabbè, se qualcuno si chiedesse qual è questo mezzo di trasporto, è uno struzzo.
1: È uno struzzo, che male fa. Guarda, ma che no, lo sai quanto sono forti gli struzzi?
0: A voglia.
1: Ma ragazzi, ma sono forti, è che uno dice siamo abituati il cavallo. Guarda che lo struzzo non è da meno.
0: Ma sai quanto può saltare lo struzzo?
1: Quanto può saltare?
0: Fino a 1,40 m.
1: Ma scherzi?
0: Eh sì.
1: Mamma mia, ma vedo che cavalca proprio. Bellissimo.
0: Allora, mi hanno detto, prendi questo struzzo da quando è picco. Ce l'ho qui da quando praticamente avevo 30 anni quando ho preso questo struzzo.
1: L'hai addestrato, immagino.
0: Piano piano lo porti. Certo. Come se fosse un cagnolino.
1: Bello.
0: Cagnolino, lo porti, lui è carino, eccetera, eccetera. E poi dice, poi a un certo punto incomincia a cavalcarlo.
1: Cavalcarlo, bravo, sì, hai fatto una recinzione lì nel tuo parco che hai fuori. No, no, ma sì. Bravo. Bravo.
0: Ma guarda che puoi andare fino a 80 km all'ora con lo struzzo.
1: Ma tu guarda che scherzi, ma io quasi cioè questi prezzi della benzina che oscillano. Cioè, ma prendiamoci uno struzzo,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Ma è lì che volevo arrivare.
1: Ma prendiamoci uno struzzo,
0: ma questa è la
1: vuoi
0: soluzione.
1: Vedere che
0: è
1: anche la soluzione, capisci? Io ti ho mandato invece quello statico che c'era. Sì. Cioè, che tu sali, pensi che cavalchi, ma invece
0: fake.
1: No, ma è il fake.
0: Il fake.
1: Sì,
0: tu,
1: sì,
0: tu pensi
1: vero.
0: Che vada avanti, invece
1: no,
0: statua.
1: È una statua, esatto.
0: Va bene, allora, colleghissima, a parte gli scherzi, ho passato un weekend straordinario.
1: Bene, anch'io, sai.
0: Io non immaginavo, te lo dico, sono andato a Venezia.
1: Ecco, che meraviglia.
0: Che non vedevo da tanti
1: anni. Quanto è bella Venezia, mamma.
0: Sì, ma c'erano 28 gradi.
1: Che bello, bellissimo. Te la sei goduta ancora di più, allora, con quella temperatura, ovvio.
0: Ma guarda, decisamente.
1: Ma ci credo.
0: Tempo che secondo me non è neanche credibile, cioè non capisco.
1: Sì. E siamo al 5 di ottobre, bello però.
0: Bello,
1: bravo.
0: Bello, bello.
1: Fatto
0: bello,
1: bene.
0: Bello. Noi ci risentiamo domani.
1: Certo.
0: E ci avviciniamo alla Gran Piemonte. Verrai anche tu con me?
1: E guarda.
0: Non perché sei in onda.
1: Non posso perché mi trovo al lavoro per quello.
0: Esatto,
1: perché
0: vero,
1: se
0: vero,
1: no
0: vero.
1: Ti avrei ovviamente raggiunto.
0: Sì, dai, raggiungimi.
1: Certo,
0: lo stesso.
1: Certo. Dai, certo.
0: Vabbè. Un abbraccio,
1: struzzo.
0: Noi ci risentiamo domani.
1: Va bene.
0: Vi lascio la Mucchi che oggi vi parlerà di come allevare uno struzzo.
1: Animali da trasporto.
0: Esatto.
1: Bravissimo.
0: Perché ce ne sono altri.
1: Ce ne sono altri. E li scopriremo nel corso dei cambi che faremo di questa settimana.
0: Allora,
1: possiamo fare che ogni giorno diamo un animale da trasporto,
0: domani
1: insomma, diverso.
0: Domani parleremo di un altro animale da trasporto.
1: Da trasporto, esatto, perché dobbiamo ovviare a questa cosa della benzina, sti rincari, eccetera. Vi stiamo solo offrendo delle soluzioni. Ecco.
0: Un consiglio, assolutamente.
1: Certo.
0: Poi voi fate come volete.
1: Fate come volete, certo.
0: Vado perché sennò mi scappa lo struzzo.
1: Beh,
0: ciao.
1: Prego.
0: Ciao, presto.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 9:03.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Novara c'è una nuova energia. È quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News.
11: Le notizie.
6: notizie su Radio Manila.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina, i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky. Nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie.
6: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

i Blur aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto. Un'altra settimana è iniziata, 5 ottobre, data per me importante perché io proprio in questa giornata 14 anni fa diventavo mamma per la prima volta, quindi auguri alla mia cucciola in primis, che adesso a scuola non mi sente, ma speriamo che arrivi la mia vibrazione al suo bel cuoricino. Allora, oggi insieme, perché siete voi i protagonisti assoluti di questa Radio Family fantastica, il 338 50 38 908. Roberta Mucchi arriva, roccheggia, ho scelto i Blur con questa Barbaric che ha questo mood da relax, da caffettino delle 9.33 secondo me, così poi decidete voi. Adesso tutto il resto chiaramente lo decidete voi, fate girare la ruota che è essenziale perché dobbiamo smuovere un po' di energia, se no siamo sempre là troppo statici, non va bene. E vado a leggere il primo messaggio. Ciao Mucchi, sono Martina da Settimo, vorrei ascoltare Fuoco e Benzina di Emischilla. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon inizio di settimana a tutti, buon inizio a tutti.

0: Roby Bella, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siamo Roberta e Maia di Pecetto, siamo rientrate finalmente.
1: Brave.
0: Non fa più caldo quando
1: bello,
0: facciamo una passeggiatina al
1: bello
0: mattino.
1: Bello freschetto.
0: E volevamo sentire ovviamente Cremonini, Scegli tu, tanto le amiamo tutte, la dedico a te, a noi, tutti i manilosi, e ovviamente auguriamo buona giornata a chi non ascolta Radio Manila, e game over, ciao!

0: giovedì pazzo!
1: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
3: Divani Totac!
4: Possiamo pazzi!
5: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
6: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Love into the Sun, Hugel. Ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila alle 9.24. Vi ricordo, Manilosi, mi raccomando, ci siamo sui social, seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi soprattutto scaricate la nostra app, essenziale l'app di Radio Manila. Allora vado avanti e sentiamo chi bussa, anzi leggo. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina vorrei sentire, se possibile, tu di Umberto Tozzi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ce ne torniamo nel 1978. E io la canterò sicuramente. In realtà non ero ancora nata nel 78, ma questa canzone di rimando l'ho sentita già quando ero bambina e la canterò insieme a voi. Umberto Tozzi, Tu arriva.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena, e tu dimmi sì se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG.

0: dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano ancora verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo. Per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi. C'è da fare.

Ciao Roby, sono Anto, vorrei ascoltare una canzone di Giorgia, se possibile una delle vecchie. Chi non ascolta Radio Manile è game over. Allora ti ho riportata nel 1995 e ci siamo ascoltati C'è da fare, che è sempre molto attuale, devo dire. Buongiorno Mucchi, buon lunedì, ti chiedo se è possibile ascoltare Psycho Killer o se preferisci Dream On, la dedico a tutti voi di Manile. Chi non ascolta Radio Manila è game over, Cristian da Gaglianico. Allora, siccome di Psycho Killer abbiamo solo una versione, quella fatta dai Duran Duran e da Victoria De Angelis, che però non è la versione quella vera, nel senso non è il singolo quello con The Talking Heads, ti direi che ci ascoltiamo questa dei Depeche Mode, meravigliosa, ovviamente targata 2001, Dream On.

sono Manu di Nichelino, volevo sentire l'ultima di San Giovanni. Felicità, credo il titolo, la dedico a me e a tutti i manilosi, grazie. Allora, di San Giovanni l'ultima che abbiamo per il momento è quella con Clara, le ragazze. Poi sicuramente nei prossimi giorni arriverà il nuovo singolo di San Giovanni e adesso ci ascoltiamo le ragazze.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
6: Radio Manila, media partner dell'evento.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ghost con questa nuova canzone, questo nuovo singolo veramente bello. Sento che stanno prendendo piede. A me questo pezzo piace veramente un sacco, anche loro mi piacciono un sacco. Allora andiamo avanti, un momento molto romantico. Ciao Radio Manila, sono Enrico Danone, sono sul trattore da stamattina presto, dove ho passato anche tutto il weekend, mamma mia ragazzi. Volevo richiedere la canzone Fai rumore di Diodato e salutare tutti gli agricoltori in ascolto, i panettieri di nonno. Un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, grazie, ci ascoltiamo questa canzone bellissima.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

meravigliosa, fai rumore, Diodato su Radio Malina. Sono quasi le 10, già un'ora è passata, il primo caffè l'abbiamo preso, ormai la mattina così è iniziata e andiamo avanti. Ciao Roby, ciao Mucchi, sono Mattia, mi metteresti i parafulmini di Giorgia? Grazie. Chi non ascolta Radio Malina, è Game Over, il nuovo singolo di Giorgia, però noi Giorgia l'abbiamo ascoltata proprio poco fa con C'è da fare, perché c'era una manilosa o un maniloso che richiedeva comunque una canzone, però di quelle un po' più vecchie. Allora invece accontento la nostra Sabri che mi scrive: ciao Roby, mi metti Malavita di Coma Cose. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un abbraccio a te e a tutti i manilosi. Sabri, arrivano.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ciao, siamo i Coma Cose.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: La tua radio sempre.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 10 e un minuto.
6: Spot. Meraviglioso.
7: Meraviglioso.
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. Due episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al decimo piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia due persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, due azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evan Poel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate

Elisa, dillo solo al buio, bellissima. Inizia la seconda ora di brunch. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buon lunedì. Dobbiamo iniziare al meglio questa settimana. Mi raccomando, non ci ammaliamo con tutti questi sbalzi di temperatura, Mi raccomando, vestiamoci a cipolla. Ciao, sono Maria Rosa. Posso ascoltare la canzone di Marco Mengoni e Angelina Mango? La dedico a Elisabetta perché so che ci ascolta. Grazie. Allora arriva tutta per Elisabetta, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Bango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Manila. Allora, sentiamo chi c'è, fatemi sentire le vostre vocine. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Carla e lavoro, ci ascoltiamo sempre. Ora sono a casa, brava, ma vorrei salutare tutte le mie colleghe di Vivienne della GX di Carisio, con la promessa di tornare prestissimo. Vorrei dedicare a tutti quelli che oggi lavorano Cattive abitudini di Mace o Sincero di Salmo, una qualunque canzone vi faccia venire voglia di lavorare. Un abbraccio, Carla, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Allora Carla, vediamo se una canzone basta per far venire voglia di lavorare, eh? Non lo so, però magari sì, ma noi ci proviamo, quindi adesso arriva Cattive abitudini. Volevo ancora salutare Sara, Saretta da Pinerolo, anche lei canta tu ta da da ta da da, quella lì di Umberto Tozzi, tu. È andata bene a Torino, certo, è andato bene il mio evento con Fondazione Italia Digitale, che saluto, il Festival Digitale Popolare è andato veramente molto bene alla sua quinta edizione, quindi grazie per avermelo chiesto ed esserti ricordata. Arriva Cattive abitudini.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
3: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Dai, su Radio Manila alle 10:23. Sì, dai, tra una mezz'oretta facciamo anche una merenduccia, ci sta una merenduccia. Vabbè, io berrò un tè, un teuccio, un crecherino, sono a dieta, che devo fare. Buongiorno Super Roby, come sta? Sentite io che ascoltatori, che come sta la splendida, unica, inimitabile, qualcuno direbbe meno male, insostituibile traghettatrice di grande musica preferita delle manilose e manilosi, non solo. Se possibile mi fai ascoltare The Happiness Machine dei Linkin Park, grazie Stefano da Varese, buona settimana a tutti e a tutti. Chi non ascolta Radio Manile, game over, auguri per la tua giornata speciale di oggi, grazie, grazie infinite Stefano, sei sempre veramente molto molto carino e ti sento tanto sincero, grazie. Arrivano i Linkin Park per te.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che sulla provinciale 162 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Bossolasco in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
3: Viabilità. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da iperceramica.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vivere basta, Cupido, Cupido, ce la siamo ascoltata qui su Radio Mania. L'ascolto spesso, devo dire, io a casa, non per mia scelta, con tutto il rispetto per Sfera Ebbasta, però insomma mi tocca sentirla, che la so quasi a memoria, la canticchio anch'io praticamente. Va bene, allora saluto anche Cristina che ha richiesto questa canzone nel brunch alle 10:38, scoccate appena adesso. Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Saldavinci, Poesia, la dedico a mia moglie Francesca, grazie, buona giornata a tutti voi. Da Salvatore, allora sentiamo
1: ciao,
0: un po'.
1: Ciao Roberta Mucchi.
0: Ciao,
1: sono Davide di Rifreddo.
0: Ciao Davide.
1: Partendo per andare a Torino, chiedo la cura per me di Giorgia, lo ascolterà di Manila, un super game over. Passato bene il weekend?
0: Passato benissimo. Ciao, ciao. Grazie, è passato molto bene, grazie Davide. Allora, noi Giorgia l'abbiamo sentita con C'è da fare, oggi inflazionatissima a Giorgia, però l'abbiamo ascoltata con C'è da fare. Adesso allora arriva Saldavinci con Poesia.
2: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Salda Vinci con poesia su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno dolcezza.
0: Buongiorno.
1: Tantissimi auguri alla tua splendida ragazzina.
0: Grazie,
1: vita. E mi faresti ascoltare per favore un qualcosa dei Pinguini Tattici Nucleari? Decidi un po' tu. La dedichiamo alla tua ragazzina.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie
1: Davida.
0: Tanto.
1: Un bacione a tutti quanti.
0: Ciao Vita, allora per loro che sono giovani giovani. Dai, allora giovani wannabe, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Totac, divani.
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
9: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo. La corsa, l'8 ottobre, vivi la leggenda, Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
10: Radio Manila, media partner dell'evento.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

mai Levante su Radio Manila. Mancano 10 minuti alla fine di questa seconda ora di brunch. Staremo insieme anche oggi fino a mezzogiorno. Ciao Mucchi, buon compleanno alla tua figliola. Grazie, buon compleanno a mio cugino Davide per i suoi 50 anni. Gli volevo dedicare una canzone per te di Vasco. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Beh, scelto una dedicona per Davide, meravigliosa. Arriva Vasco.

0: Vasco Rossi, una canzone per te, bellissima, 1983, non abbiamo mai smesso di ascoltarlo.
1: Ciao, no, come stai?
0: Ciao, bene, Salvo. Grazie. Ciao, Salvo. Ciao Salvo, allora un abbraccio, arriva la Pausini, la nostra Laurona Pausini nazionale con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: che ha fatto Laura Pausini. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Gina, bella, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Ramona da Chivasso.
0: Ciao Ramona.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Tommaso Paradiso con Tutte le notti. Se non c'è questo singolo, va bene anche i romantici. E se Tommaso Paradiso fosse già passato, va benissimo una canzone a tua scelta o mi associo a qualche maniloso. Ti ringrazio, auguro a tutti una piacevole settimana e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Baci, baci, Roby Bella.
0: Ciao, baci, baci a te. Arriva Tommaso Paradiso, Tutte le notti.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta, garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio. In 3 gare di Nations League l'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
13: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
14: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, insomma non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
13: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano, davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
14: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
13: Italia-Turchia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
12: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su 4 gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader di dato Kimi Antonelli, che allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Diana Ross. Allora, ve la siete ballata questa? Io la uso questa canzone proprio per caricarmi, tipo quando la mattina ti svegli che vuoi darti quella, vuoi essere un po' cool, diciamo così, anche paracool a volte, e mentre magari mi truco, mi faccio la skin care come si usa adesso, mi sento Diana Ross, che è stupenda, dà una carica pazzesca. Mi piace un sacco questa canzone, spero che insomma le buone vibes siano arrivate anche a voi, come quelle che mi mandano le mie care manilose qua. Buongiorno Roberta, noi di nuovo lunedì e di nuovo peperoncini, ho visto a profusione, ma questo è l'anno dei peperoncini, ci metteresti qualcosa di Tommaso di Ligabue? Grazie, un abbraccio dalle agricoltrici con passione di Castinasco, ragazze belle, grazie per la foto. Allora, abbiamo sentito Tommaso Paradiso e prima, adesso ci ascoltiamo Liga con Buon Compleanno Elvis, targata 1995.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Pala Tazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
3: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Lola Young, bellissima questa From Down Here, tra l'altro super sponsorizzata dal grande Elton John, quindi voglio dire, se un artista del genere riconosce la bravura, ma non c'era bisogno di Elton, per quanto insomma ovviamente lo stimiamo e lo amiamo, ma lei è brava, è brava e soprattutto ha un'anima così che sa bene trasportare e trasformare in musica. Ciao, sono Giorgia, vorrei ascoltare Resta con me delle bambole di Pezza, grazie, arrivano.
1: Olè!

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
5: E di interessi?
4: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5.

0: www.suenel.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.
2: Radio Manila, nuovo singolo.

singolo di Ricky Martin, Pedro Sampaio, Picchito Picchito, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Manila alle 11:38. Vado avanti. Ciao, volevo chiederti Few Shores, una canzone del film The Beach con Leonardo DiCaprio, Silvia da Carmagnola. Chi non ascolta Radio Manila è game over, bellissima, ce l'ascoltiamo. Arrivano le All Saints.

0: Ciao Roby, sono Marco. Mi metti Bella Rovinata di Irama. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, abbiamo tre richieste, se non sbaglio, per Irama, vero? Allora, una era Cabana e me la sono persa, forse. No, è qua. Ciao Roby, sono Dieghito. Mi metti Bella Rovinata di Irama. No, mi metti Cabana di Irama. Ecco, scusate, sto leggendo veramente un sacco di messaggi. Volevo anche salutare nel mezzo il nostro amico che ha un'azienda agricola, e siccome io e Alice parlavamo degli struzzi da cavalcare come animali da trasporto, invece lui dice, avendo un'azienda agricola e fattoria didattica, gli struzzi non ce li ho, ma so che sono abbastanza impegnativi, bisogna fare attenzione ad avvicinarsi e sì, bisognerà anche un po' addomesticarli. Gli asini da trasporto sono perfetti, allora domani mi gioco sta carta, mi gioco sta carta. Allora, Dieghito ha chiesto Cabana, e poi invece c'è ancora Salvo da Bruino che invece vuole dedicare all'amore della sua vita Antonella Bella Rovinata di Irama. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Mi sembra che il fato, il destino abbia già scelto, e arriva Bella Rovinata.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
8: Da cosa l'hai capito?
7: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
11: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
12: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
13: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Radio Manila te le suona.

La Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Ninuccio D'Angelo. Allora, salutiamo anche Giacomo che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908 e adesso invece saluto Marti che mi scrive: ciao Roby, mi metti l'ultima di Achille Lauro con Joliet per noi, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arriva.

per noi, Gioliera, Achille Lauro. Ciao Radio Manila, siamo Matilde e Paola, vorremmo ascoltare Be My Lover di La Bouche. Grazie, buon pomeriggio. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Visto, mi sono impappinata e ora così di lasciare il posto al Banana Time. È lunedì. Allora, un po' di dance del 1995, La Bouche con Be My Lover.

0: Questa al Pompi la ballava sul cubo, eh?
1: Sì, esatto. Adesso è il cubo che la balla su di me.
0: Che la balla, capito? Su di te. Se tu fai roteare il cubo su di te.
1: Si sono invertite le parti.
0: Pensa a te, pensa che evoluzione.
1: Io sul cubo, adesso il cubo su
0: una
1: di me.
0: Una volta ti chiamavano come cubista a fare le serate. Pensa
1: adesso
0: che roba.
1: Mi chiamano come cubo.
0: Adesso ti chiamano in piola per fare una
1: magari
0: che figo sarebbe, a noi piace la
1: io mi divertirei un
0: noi
1: sacco
0: noi siamo da piola, molto, esatto. Sì, ci piace.
1: Lanciamo un appello a qualche piola che sta ascoltando Radio Manila in questo momento.
0: Se volete, noi chiediamo solo del cibo,
1: del cibo.
0: Cioè del cibo, del buon vino.
1: Brava.
0: E niente, veniamo lì, balliamo, cantiamo,
1: la mucca si accontenta anche
0: siamo
1: di una,
0: dei salti in banca
1: di una fagiolata.
0: ecco, una bella fagiolata va benissimo, in fondo siamo un po' dei salti in banco.
1: Sì,
0: no?
1: Dai,
0: cosa siamo? Siamo dei salti in banco, dei giullari.
1: Dei giullari. Esatto, siamo
0: dei giullari di colpo.
1: Siamo quegli elementi che fanno ridere, no?
0: Sì,
1: che poi, ragazzi,
0: sì,
1: non è facile far ridere.
0: Non è facile.
1: Per lei, per la mucca, è più facile, basta guardarla.
0: Io anche senza
1: io che
0: parlare.
1: Ho una certa linea. Io che ho una certa linea diventa un po' più complicato.
0: Sì, devi dire qualche battuta per far sì che qualcuno rida. A me io, cioè, ti guardo in faccia, cioè viene da ridere a me quando mi guarda allo specchio. Tu immagina la mattina come facciamo. Allora il Trumba voglio ringraziarlo perché siccome oggi è il compleanno della mia cucciola, l'ho detto in apertura per farle gli auguri. E allora anche il Trumba ha fatto gli auguri, quindi ti ringrazio, grazie infinitamente a tutti i maninosi.
1: No,
0: sai quanto sono carini.
1: Il compleanno del Trumba,
0: no.
1: Lui compie compie gli anni ogni giorno.
0: No, lui non fa i compleanni.
1: No, li fa e si vede, scusa, non l'ho capito io.
0: No, si è fermato il tempo per il Trumba.
1: Ma figurati, sì, si è fermato il tempo alla preistoria.
0: Si è fermato lì. Vabbè.
1: Certo.
0: Vabbè, Trumbolotto, io ho cercato di insomma tirare sulla situazione, ma niente da fare. Allora me ne vado da quell'altra parte. Buon Banana Time a tutti e noi ci risentiamo domani. Va bene?
1: Ciao, a domani.
0: Ciao.
1: No, stavo pensando al Trumbasauro.
0: Ah, il Trumbasauro, bello questo.
1: Il Trumbasauro.
0: E allora ciao Trumbasauro, a domani.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila sei game over.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:04.
7: Spot. Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento sentimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera Bologna, la Turchia battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Così Casini, la nuova canzone di Marrakech Gue, che apre anche l'appuntamento con il Manila Box Banana Time e con i vostri tanti tanti messaggi al 338 50 38 908. Allora, spesso mi mandano in cantina, la nostra amica oggi vuole mandarmi in garage, perché scusa? Abbiamo cambiato posizione all'archivio musicale. Allora, ciao, sono Manu da Nichelino, volevo dedicare a tutti voi e Manilosi Antonella Arancio, dai Pompi vai in garage, un abbraccio grande. Ah, io ci vado, ma non ho trovato niente in garage, mannaggia. Allora, in attesa di andare in garage e trovare Antonella Arancio, saluto anche il mio amico Luca, l'agricoltore, che ha scritto cascina granello di senape a Frossasco. Non è una piola? Ah, per il discorso che abbiamo fatto con la Mucchi, ma abbiamo buon cibo e buon vino. Ciao Pompi, ne approfitto per chiedere una canzone di Emma, una qualsiasi, grazie cari, un saluto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, allora un saluto a Luca l'agricoltore, e allora niente, noi ci proponiamo, va benissimo anche nelle piole, ma anche appunto nelle cascine, andiamo ovunque.

0: Manila Box.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figempa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

singolo scelto dal nostro maniloso Giovanni, che saluto. Ciao Giovanni. Allora, ciao, siamo dell'osteria, spero di pronunciare bene il nome, Mangè Bin di Moncucco Torinese. Richiediamo, se fosse possibile per noi, di Joliet, se no quello che volete. Vi aspettiamo qui da noi per farvi assaggiare la nostra cucina. Li fate i fagioli all'uccelletto? Sì, allora vengo. Un abbraccio a tutti, Emanuela, Luca, Federico, Filippo e Gabriel.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze per salutare gli amici dell'osteria Mange Bean di Moncucco Torinese. Ciao ragazzi, ciao Emanuela, Luca, Federico, Filippo e Gabriel. E adesso abbiamo il messaggio del Bettino, però a un certo punto si sbaglia, mi chiama con un altro nome, non mi sta bene Bettino.
1: Ciao bellissimo Pompi, sono il Bettino innamorato, sono da mia mamma a Torino e io volevo sentire Baby One More Time di Britney Spears. Augurano a tutti i manilosi belli come te.
0: Sì, certo.
1: Un buon settimana.
0: Poi si sbaglia.
1: Ricordo a tutti che sono saltate le fantastiche mitico Pomponi.
0: No.
1: Ciao.
0: Allora, io ho sentito, stavi per fare il nome del bello del mattino, quello che si alza presto, è vero? Poi nella tua testa hai corretto.

0: Volatili, oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: ultimo con tutto e arriva il messaggio audio del Trumbasauro. Ciao!
1: Donne!
0: Sì.
1: Per la vostra gioia, dopo tanto tempo è ritornato il Trumbosauro! Buongiorno Davidona, buongiorno! Come stai? Vabbè. Ti mancavo, settimane che non mi sono fatto sentire.
0: Certo,
1: lo so.
0: Infatti ho chiesto a tutti.
1: Ascolta Nini, oggi mi faresti ascoltare l'ultima di Benji e Fede? Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, in particolare Vita, Daniele Saluzzi, Panette di None, Gianluca Mister Melanzana, il mitico Franco di Piossasca, mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maniera Game Over e non è un tromba. Ciao,
0: anzi,
1: Davidona.
0: Non è un trumbosauro, ecco.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede, la nuova canzone scelta dal nostro Trumbosauro. Ciao, buon lunedì. Allora, buongiorno Davide, sono Mattia. Oggi mi faresti ascoltare Poesie clandestine di LDA e H7, se fosse possibile, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buon pranzo a tutti. Grazie altrettanto.

0: LDI H7, poesie clandestine per il nostro maniloso Mattia. Ciao Mattia e ciao anche a Gennaro e io Guido che mi ha mandato la foto di una minestra buona. Ciao Pompi, vieni oggi minestra, mi puoi mettere Tiziano Ferro, ti scatterò una foto, grazie, saluto tutti i manilosi, Gennaro e io Guido e io Magno.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: giovedì pazzo!
1: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
3: Divani Totac!
0: Possiamo pazzi!
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
8: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
9: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I paparazzi, e dopo i paparazzi arriva la Becky. Ciao Becky, buongiorno.
1: Pompi, sì. Sono la Becky, come no, no. Stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Ricordati che sono sempre appollaiata sulla tua spalla destra.
0: Mi raccomando, spalla.
1: E specifico spalla. Per favore, potresti mettermi dimenticarsi alle 7 di Elodie? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi!
0: Ciao!
1: Dalla Becky, più operativa che mai.
0: Vabbè, dai, ha sempre tanto lavoro.

Elodie, dimenticarsi alle 7, la scelta musicale della Becky, che saluto. Ciao Becky, buon lunedì. Allora, arriva anche la prossima scelta musicale, c'è Christian insieme alla collega Martina, vogliono ascoltare Dito nella Piaga con Miss Italia.

0: Christmas.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 13:02. Sport.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? È meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
14: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
16: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in brela la casa in cui era in affitto da 70 anni. Un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo.
15: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
0: Sono Carla Deisseroth, Peter Hegman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canaloorodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deisseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canaloorodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Manila News.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

0: settembre con due settimane e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908, lo stesso numero che ha utilizzato mio amico Danilo, che ieri è stato in un posto che io adoro e non mi ha invitato. Danilo, insomma,
1: buongiorno Davide. Danilo, ciclista di Cuneo,
0: ti invidio.
1: Oggi vorrei ringraziare tutto il gruppo dei porchettosi,
0: i porchettosi,
1: che ieri ci hanno fatto assaggiare, gustare una magnifica porchetta cucinata divinamente, e mi hanno anche costretto, ahimè, a interrompere la mia dieta giornaliera.
0: Che obbligo.
1: Per ringraziarli abbiamo passato un'ottima domenica.
0: Ci credo.
1: Vuoi sentire questa domenica di Olly?
0: Va bene.
1: Grazie a chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo. Ciao ai porchettosi.
0: Ciao porchettosi, è stato sicuramente un bel weekend per il nostro Manilosa. Arriva questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Nek, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre, all'Oval Lingotto Fiere, scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Radio Manila, media partner dell'evento. Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sì. Allora abbiamo adesso invece il messaggio della nostra manilosa Erika. Ciao Erika.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Sono Erika da Nichelino. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pompi, per favore mi faresti ascoltare oggi la canzone di Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati?
0: Va bene.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Erika, un bacione. Chi è che mi ha mandato la foto degli spaghetti con fegatino? Allora, spaghettino ai fegatini di pollo. A tavola dai parmigiano pecorino, Fabius De Fabien, io pecorino. Io adoro il pecorino.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati. Allora, stamattina mi hanno chiesto di scendere in garage per andare a cercare i grandi successi del passato. Prima avevamo la cantina, perché non spostiamo l'archivio, quello storico di Radio Manila, dalla cantina al garage? Non sarebbe male. Allora, ciao Davide, sono Stefano. Oggi, se puoi, mi fai ascoltare un vecchio pezzo di Spagna, Lupi Solitari. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Manila e Game Over, firmato Stefano. Grazie Stefano, ti abbraccio. Allora, questa l'ho trovata in cantina, in garage metteremo quelli un po' più recenti, dai, va bene. 1996, arriva Spagna.

0: scelta dal nostro manidoso Stefano. Allora, tra poco accontenteremo Francesco e Francesca da Domodossola, che oggi richiedono un brano di qualche anno fa. Sì, vogliono ascoltare un pezzo di Sylvester, ma non vi svelo il titolo, rimanete con noi.
1: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la

0: abituati in nostra compagnia, il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 8 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Brossasco. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Saluto Francesco e Francesca da Domodossola, un abbraccio. Allora io ve lo dico, ho deciso da oggi sciopero dei bacini e delle cose carine che dico sui nostri manilosi. No, perché la nostra amica, che tra poco sentirete nel messaggio audio, mi ha mandato la foto di lei con il mio amico e collega Roberto Mare. Non l'ho capito, cioè con lui hai fatto la foto e con me non l'hai
1: mai
0: voluta.
1: Ciao Davide, sono Giusy dalla loggia. Volevo chiederti la canzone di Edoardo Bennato, Viva la mamma. Se fosse già passato Bennato, associami a qualcun altro, ma non penso. E indovina con chi sono?
0: Con chi
1: il
0: sei?
1: Tuo amico, che simpaticone, Roby Mare.
0: Ho capito.
1: Ciao,
0: però,
1: un bacio.
0: Scusa.
1: Chi non ascolta
0: la foto con lui,
1: è
0: sì.
1: Un demover. Ciao, ciao, grazie.
0: Ciao, la foto con lui, sì, con me, no.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno.

con me. No, sto scherzando. Ha detto, ma tu non c'eri quella sera lì. Hai ragione, è vero, perdonami. Allora, prima o poi ci faremo la foto anche io e te, d'accordo? Allora, abbiamo un d'accordo così mi ricorda una certa persona. Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile ascoltare Swag Music di Artifive? Chi non ascolta Radio Manila è un super.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
8: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Apri Fibra con i pinguini tattici nucleari Goya. E adesso sentite le note di questa bellissima canzone. Eh sì, allora c'è Giovanni che ha richiesto questo brano meraviglioso, bellissimo. Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile ascoltare eppure sentire di Elisa? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie. Allora salutiamo Giovanni, un abbraccio, e ascoltiamo Elisa con Eppure Sentire.

0: Elisa e pure sentire un senso di te, questa era la scelta musicale della nostra Manilosa. Adesso arriva il messaggio audio di chi? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Linda.
2: E Nicolò.
0: Ciao Nicolò.
2: E
1: Federico.
0: E Federico.
2: E io Federico Sassi.
0: Sì.
2: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
0: Sì.
2: Chihuahua.
0: Chihuahua.
1: Nicolò vorrebbe ascoltare Chihuahua, si può?
0: Ma
1: e
0: certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila? Dillo
0: ciao.
1: Bene.
2: Chihuahua.
1: Yuhu, ciao.
0: Ciao, un bacio.
3: Chihuahua. Chihuahua.

Sicuramente i nostri amici avranno ballato Chihuahua e adesso arriva la prossima scelta musicale. Allora, saluto Luigi e Antonella che vogliono ascoltare una canzone di Ligabue, una qualsiasi, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E allora abbiamo scelto l'ultima di Ligabue con Qualcosa per te.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Annalisa e Madame con Amica e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, è lunedì, si ricomincia a lavorare, c'è il nostro maniloso, l'installatore di poste, vero? Ciao!
1: Ciao Super Pompi, ciao Radio Manila, tutti manilosi, sono Stefano, il vostro installatore di poste preferito. Oggi sono in un paesino in provincia di Biella, sto aspettando che apra il negozio fino alle 3. Nel frattempo mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, Don't Speak dei No Doubt.
0: Va bene.
1: O se non c'è.
0: No, c'è.
1: Bring Me to Life dei.
0: C'è anche questa. Però
1: saluto,
0: mettiamo
1: tutti,
0: la prima.
1: Un bocca al lupo a tutti
0: quelle.
1: Per la giornata. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Nulla, ci sentiamo presto. Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao super.
0: Ciao, un abbraccio.

0: Salutiamo Stefano, l'installatore di POS, che aspetta che apra il negozio sino alle 15 e ascolta Manila. Bravo, così si fa. Un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra amica. Ciao. Buongiorno.
1: Buon pomeriggio Radio Manila. Sono Federica da Novara, sto andando da Asti verso casa.
0: Sì.
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori e chiedere per favore Diodato con Fai Rumore.
0: Bella.
1: E dedicarla a mio marito da ieri, Leo.
0: Ah,
1: un bacio a tutti,
0: fresco,
1: e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un abbraccio, congratulazioni. Tra l'altro ho scelto una canzone meravigliosa, Diodato con Fai Rumore.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico.
5: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
8: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre. Vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
9: Radio Manila, media partner dell'evento.
10: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini. Adesso arriva il messaggio audio della nostra amica. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, siamo Fabiola, Cecilia, Matilde. E siamo tre infermiere, siamo qui in turno e vorremmo ascoltare tutto di ultimo e dedicarlo a tutti i manilosi. Grazie, ciao.
0: Ciao, infermiere.

0: Ultimo con tutto, la canzone che abbiamo ascoltato per salutare le nostre infermiere. Ciao, un bacione. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio. Ciao, possiamo ascoltare la canzone La gente della notte di Jovanotti? La dedico a tutti coloro che amano la notte. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salvo da Mirafiori Sud. Allora, dedichiamo questa canzone a tutti gli amanti della notte.
1: La notte è più bella, si vive meglio. Per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio e la città riprende fiato e sembra che dorma e il buio la trasforma e gli cambia forma e tutto è più tranquillo, tutto è vicino e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma

prende palma Nito e Mischira, la testa gira, la scelta musicale della nostra Giusy, che salito, saluto, ciao, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche a Paola Di Bra, che ha scritto: ciao Radio Manila, ciao Pompi, per favore oggi mi fate ascoltare una canzone di Venditti oppure dei Nomadi, grazie e buona settimana a tutti. Ero indeciso, perché avevo anche un brano dei Nomadi in mente. Forse, chissà, prima delle 15 riusciamo anche a suonarli, ma alla fine ho scelto questa di Antonello Venditti. Si intitola Che fantastica storia è la vita.

Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti. E arriva un'altra scelta musicale con un messaggio scritto. Buongiorno Radio Manila, sono Ali. È possibile ascoltare Strangis con Adamo ed Eva? Vi ringrazio, un saluto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Luigi Strangis, Adamo ed Eva, e arriva il messaggio di Titti che scrive: buon pomeriggio, posso richiedere Iris di Biagio Antonacci? La dedico a voi, un bacione, firmato Titti. E noi la dedichiamo a te con un bacione. Arriva Iris.
1: Iris, tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Lo stiamo perdendo!
7: Ma no, non lasciarlo andare! Portalo nelle officine di Autos, il

0: 011-6431-825.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Max Pezzali con Le ali, e questo è il nuovo singolo scelto da Davide, che saluto. E adesso arriva la prossima scelta e arriva il messaggio di zia Tati. Ciao Pompi, vorrei dedicare Più bella cosa a mia nipote, zia Tati. Ciao, un bacione, e arriva Rossa Ramazzotti con la tua scelta musicale.

0: Andiamo davvero in bellezza perché arriva un'altra bella scelta. Ciao Radio Manila, sono Enza da Bergiate e mi state facendo compagnia durante le pulizie della mensa scolastica della scuola elementare dove lavoro. Mi fate ascoltare l'ennesimo capolavoro di settembre, Lentiggini, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Settembre con le lentiggini. Bellissima questa canzone, bellissima quanto il mio Davis.
1: Addirittura.
0: Bello impossibile. Oh. Ciao Davis.
1: Ciao Pompolone, buongiorno, buon inizio settimana.
0: Ho deciso di essere, di diventare più buono.
1: Ah, per quello mi stai dicendo queste cose. Grazie.
0: E dire anche la verità, però dirla sempre in maniera carina, quindi.
1: No, giusta.
0: Giusta, certo, anche carina, dai. Allora, caro Davis, tocca a te condurre il Manila Box, l'appuntamento con cosa ridi, scusa, con l'Happy Hour.
1: Ma certo, l'Happy Hour
0: mi è trovato impreparato, solitamente io saprei cosa dire, però in questo caso è così, dai.
1: Dillo.
0: No, volevo
1: se vuoi dire qualcosa, dillo.
0: Non ti chiedo cosa hai fatto nel weekend, perché tanto lo so già, quindi sarebbe una domanda inutile. Cosa vorresti fare il prossimo weekend? visto che hai tutta la settimana.
1: Però ieri era festa nazionale, ricordiamolo, sì, perché il 4 ottobre è tornata ad essere festa nazionale, ragazzi.
0: E il prossimo anno, se non sbaglio, è di lunedì o di venerdì, non mi ricordo più, so che c'è un ponte.
1: Quindi... Ah, lo sai già?
0: Perché guarda, nel weekend abbiamo già programmato per il prossimo di weekend, appunto del 4 ottobre, e quindi so che è un ponte.
1: Un ponte.
0: C'è un ponte di mezzo.
1: Un ponte. Invece tu so che ti sei divertito questo weekend, Pomponi.
0: Beh sì, devo dire ho conosciuto delle persone meravigliose. Già le conoscevo prima, però ho chiacchierato con loro e devo dire che mi hanno sorpreso in maniera positiva, ma non avevo dubbi.
1: Ma che bello.
0: Sì. Vedi, a parlare con le persone bisogna un po' raccontare della nostra vita quando incontri gente nuova, capito? Anche perché ti possono dare dei consigli.
1: Quindi, certo,
0: capisci che
1: i consigli si accettano sempre.
0: Sempre, poi ognuno decide se seguirli o meno, però il consiglio bisogna sempre ascoltarlo, è vero. Io guarda, ti consiglio adesso di accontentare i nostri manillosi, perché sono tantissimi.
1: Accetto il consiglio, Pomponi.
0: E quindi mi raccomando, perché io poi domani chiedo.
1: Chiedi, se io li ho soddisfatti oppure no. Va bene.
0: Esatto, esatto.
1: Io soddisfo tutti, Pomponi,
0: Ah sì?
1: Tutti quelli che scrivono al 338 50 38 908 li soddisfo in musica.
0: E adesso ti scrivo anch'io, così mi soddisfi.
1: Dai, va bene. Aspetto il tuo messaggio, musica. Pompolone.
0: Va bene, te lo mando veramente.
1: Mandamelo. Lo aspetto,
0: Quindi mi raccomando, accontentami, soddisfami.
1: Lo faccio.
0: Me ne vado, mi lascio con Davis e noi ci risentiremo domani,
1: forse,
0: come sempre da mezzogiorno alle 3.
1: Ti dimentichi sempre di aggiungere quel forse.
0: Ma il forse è ormai
1: è forse.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta, garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Manila News.
2: notizie su Radio Manila.
11: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato un morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti al lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e un americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo miniciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.
13: Morire.

J-Ax, vita, morte e miracoli. Apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, targato lunedì 5 ottobre 2026. Come state, manilosi? Come avete passato il weekend? Che cosa state facendo mentre ascoltate la radio? Fatemelo sapere al 338 50 38 908 insieme alla vostra canzone preferita. Partiamo subito perché siete già tantissimi. La prima la sceglie la nostra amica Sabrina da Alba, che vuole ascoltare il nuovo singolo di Aiello, bravissimo, si intitola Te l'ho mai detto.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
4: Radio Manila, media partner dell'evento.
5: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
6: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.
10: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano c'è Sfere Basta su Radio Manina, la scelta musicale è quella di Carlo. Ciao Carlo, buon pomeriggio. E adesso chi è che scrive al nostro numero magico? Ciao Manina, se non è già passata, mi piacerebbe ascoltare la mia coccinella dei Sottotono. E chi non ascolta Radio Manina e Game Over, Sheila da Lucento. Ciao Sheila, no, i Sottotono ancora non sono passati. Correva l'anno 1994 e anche loro scalavano le classifiche con questo brano che risuoniamo su Manila.

0: La mia coccinella, in sottotono, era il 1994. C'è il prossimo audiomessaggio. Chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono Sebi.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Sebi.
1: Vorrei ascoltare La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacio a tutti voi.
0: Ciao,
1: ciao
0: Sebi,
1: buona giornata.
0: Un bacio a te, buona giornata e buon inizio settimana. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, La testa gira. Aia!

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Mothers, Neut Telemper su Radio Manila. Questa è la scelta musicale del nostro amico Ago che ci ascolta da Beinasco. Ciao Ago, buon pomeriggio. 338 50 38 908. Ciao Manila, sono al lavoro e vorrei ascoltare Sara dell'Immenso Pino. Ti ricordi Stefano che era la nostra canzone? Ora l'ascolto solo io. Questo è il messaggio che è arrivato da parte del nostro maniloso o manilosa di cui non conosciamo il nome perché non ti sei firmato o firmata, però insomma Stefano sa. Ah, Stefano è arrivato davvero tutto. Sara, arriva lui, arriva Pino Daniele. Io la Sara della canzone la conosco molto bene e le mando un grande bacio.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Sara, le mando un grandissimo bacio a Sara, dall'incredibile voce del suo papà, ovviamente. E adesso c'è la nostra super love.
1: Buon inizio settimana, super love. Iniziamo alla grande. Samuele Bersani, Enix Anax. Chi non vi ascolta, che te lo dico a fa, è troppo game over. E io ti bacio e ti stringo infinitamente, forever and ever, my super love.
0: E io faccio la stessa cosa, stessa identica cosa, super love. Ti mando tanti baci con Samuele Bersani.
2: Enix Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figenta è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
3: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena, questo è il nuovo singolo di 22 Simba, la scelta musicale è quella di Alberto da Torino. Ciao Alberto. E dopo Alberto arriva chi? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio, Non dirgli mai, dedicata a tutti voi manilusi e a voi dello studio.
0: Grazie, grazie Antonio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie a te, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Arriva Gigi, Non dirgli mai.

0: Gigi D'Alessio, non dirgli mai su Manila. E adesso andiamo a salutare una manilosa che prima ci manda un audio e poi un messaggio scritto, perché ha sentito che insomma l'artista che ha scelto era già passato. Sentiamo l'audio.
1: Ciao, puoi mettere Che male c'è di Pino Daniele, e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
0: Ed è già passato Pino con Sara. Tra le altre cose uscirà il 15 ottobre in tutti i cinema italiani Io so pazzo, il film che ripercorre la vita di Pino Daniele. Ciao, sono Alice, quindi lei è Alice. Mi puoi mettere L'emozione non a voce di Adriano Celentano? La dedico al mio fidanzato Andrea da Pianezza, con un cuore rosso. E allora, cara Alice, il cuore rosso te lo mando anch'io. Arriva.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita a Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sull'A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
15: I just

0: te.
1: Due dischi senza interruzioni, due nuovi singoli senza interruzioni, scelti da voi al 338 50 38 908. E così iniziamo puntualissimi la nostra nuova ora in diretta su Manila con Davis Maidoff fino alle 18. Siamo partiti con Ricky Martin e Pedro Sampo. Pichito, pichito, la scelta musicale, quella di Manuel. Ciao Manuel, buon pomeriggio. Poi sono arrivati Tiro Mancino insieme a Simona Molinari con Nuvole. La scelta musicale è quella di Franca da Cercenasco. C'è il prossimo audio? No, messaggio scritto, eccolo qua. Ciao, potresti mettere Bello e Impossibile di Gianna Nannini? Grazie mille. Ovviamente anonima.
2: Ma perché volete rimanere anonimi? Perché?

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Possiamo pazzi!
4: Totac! Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Radio Manila, media partner dell'evento.
6: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
7: Tornano le giornate FAI d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Malika Yan con Detto Tra Noi. Questa è la scelta musicale di Gianluca da Bagnasco. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. E adesso andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Davis, sono la Sabri da Chivasso e vorrei ascoltare Parafulmini di Giorgia. Buon inizio settimana a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Giorgia, Parafulmini.

0: Giorgia, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Parafulmini. Salutiamo ancora la nostra manilosa Daki Basso e diamo il benvenuto al prossimo maniloso, eccolo.
1: Buon pomeriggio Davis, sono Carmelo.
0: Ciao Carmelo.
1: Senti, fosse possibile, mi metteresti Serenamente di Julie Bresch. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Carmelo, io l'auguro a te una buona serata, ti auguro buon weekend, arriva Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
8: E di interessi?
4: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: La nuova di Bengefede si intitola Quando viaggi da sola. La scelta musicale è quella di Jenny. Ciao Jenny, a proposito di Bengefede, questa sera saranno in scena sul palco del Teatro Colosseo di Torino per il loro live nei teatri questa sera alle 20:30. Hanno scelto proprio il teatro per raccontare la fase più matura del loro percorso dopo anni di successi che li hanno resi uno dei fenomeni pop più riconoscibili della loro generazione. Quindi andate a vedere Bengefede questa sera al Teatro Colosseo di Torino alle ore 20:30. C'è il prossimo messaggio. Ciao, potreste mettere Laura non c'è di Neck. Grazie, sono Sara. Brava Sara, che si era dimenticata di firmarsi, poi ci ha pensato, ha detto aspetta un attimo che metto il nome, va?

Neck, Laura non c'è, salutiamo ancora Sara che ha scelto la sua canzone preferita su Radio Manila al 338 50 38 908 e diamo il benvenuto a Veronica che scrive: ciao Radio Manila, sono Veronica e vorrei ascoltare Che bella vita di Ariete, grazie a tutti, un bacio, siete grandi. No, tu sei grande, voi siete grandi manilosi. Arriva Ariete, questa è la sua nuova canzone, il suo nuovo brano insieme ad Angelina Manco e si chiama giustamente Che bella vita.

0: vita.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
5: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Già Gas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
8: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
9: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
10: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
11: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Manila Box con Davis Maidò.

Danzateria, c'è Madonna su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Christopher da Torino. Ciao Christopher, buona serata. Ciao Manila, sono Paolo da Vercelli. Mi faresti ascoltare Ragazzino di Fred De Palma oppure una qualsiasi di Salmo? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Paolo da Vercelli, che cosa ha scelto la nostra signorina? Ha scelto Ragazzino.

Ragazzino, ragazzino, ha scelto ragazzino la nostra signorina Manila 9001, ha scelto Fred De Palma. E adesso quale altra canzone sceglierà? Ma la vostra, ovviamente, quella che richiedete voi ogni giorno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al 338 50 38 908. Ciao Davis, come stai? Sono Asia, buon weekend a tutti. Come Asia, buon weekend a tutti? No, è buon inizio settimana, non è buon weekend. Vabbè, lei si porta avanti, Asia, per il weekend che arriverà, tanto mancano poi 5 giorni e arriverà il weekend. Non c'è problema, Asia, stai serena. Vorrei ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un bacio a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17:03.
14: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
15: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
16: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
17: Evviva!
16: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
17: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
18: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
19: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
20: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
21: Sono Gianmarco Tamberi.
22: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
21: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
22: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
20: Scopri di più su tuttincampo.it.
19: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
23: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
24: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
25: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
26: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onde mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:45, stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
27: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
28: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice. Noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
27: Molti i cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca, titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
29: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana. Quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
27: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
26: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Seriale 20 Cantù Udine alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero uno di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. Ed è tutto, buona serata.
25: Manila News.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
25: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi, uno via l'altro, per iniziare al meglio anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidov fino alle 18. Siamo partiti con Saif e Bresh, parlare d'amore. La scelta musicale è quella di Marika, che ci ascolta da Asti. Ciao Marika, buon pomeriggio. E poi sono arrivati Benny Benassi e Sandy Chambers con Illusion. La scelta musicale è quella di Ale Davarese, sempre tutto al 338 50 38 908, dove suona solo ed esclusivamente la vostra musica preferita.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
7: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Giovanotti con DNA, la scelta musicale è quella di Marisa da Collegno in provincia di Torino. Ciao Marisa, buon pomeriggio e c'è anche il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Marisa.
0: Ciao. Come
1: ciao,
0: ti chiami?
1: Sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Voglio ascoltare Giovani Wannabe.
0: Va bene amore.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alessandro, grazie per il tuo audiomessaggio. I Pinguini Tattici Nucleari sono già in sottofondo per te. Cantala tutta, eh.
2: Nel cuore.

0: Giovani wannabe, ci sono i pinguini tattici nucleari su Radio Manila, scelti da voi, ma c'è qualcun altro che ha voglia di scegliere la prossima canzone, è vero? Sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola.
0: Ciao Nicola.
1: Purtroppo adesso ho un braccio rotto e sto andando dal dentista.
0: Pure.
1: Adesso ti richiedo,
0: povero Nicola,
1: per farmi passare un po' la tristezza.
0: Ci sta
1: Olli con Balorda Nostalgia. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Nicola. No, manda via la tristezza, manda via la nostalgia con Olli. Tutto passa e devi avere solo un pochino di pazienza.
2: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Manila. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Radio Manila, falla suonare tu.
14: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio. Questa è la scelta musicale di Emily da Grugliasco. Ciao Emily, buon pomeriggio. Ciao, sono Lavinia e oggi vorrei ascoltare una grande voce, ovvero quella di Amy Winehouse con Rehab. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Lavinia, ottima scelta. Ciao,

0: Una voce incredibile che ci ha lasciato troppo presto, Amy Winehouse su Radio Manila. Ciao, sono Simone. Potrei richiedere destinazione paradiso? Grazie, Simone. Certo che sì, arriva Gianluca Grignani.
1: Un viaggio ha senso solo, senza

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila Boxer con Davis Maidò.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è la Pau, la scelta musicale è quella di Rachele. Ciao Rachele, buon pomeriggio. La Pau che la prossima settimana sarà la regina di Torino, ebbene sì, due date all'Inalpi Arena, il 17 e il 18 ottobre alle ore 21 con il suo World Tour, quindi accorrete tutti, mi raccomando, non perdetevela, davvero spettacolo straordinario per lei, ragazzi, cioè, poi non è che si limita a fare solamente un concerto la Pau, c'è veramente di tutto e di più. Poi insomma l'avete, la conoscete, l'artista italiana, la cantante italiana più amata nel mondo, che è rimasta davvero la ragazza di Solarolo, e questo dobbiamo rendergliene merito. Chapeau a Laura Pausini. E questo è il messaggio che devo andare a leggere. Sì, ciao Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare per favore la canzone Lips Are Moving di Meghan Trainor. Grazie. Se non fosse possibile, va bene anche Zucchero con 13 buone ragioni. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Mattia, Meghan Trainor è in arrivo per te.

0: Megan Trainor su Manila, altro giro, altra corsa, sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao a tutti, sono Ale, il decoratore di Torino.
0: Ciao Ale.
1: Grazie alla manilosa che ci ha messo Emi, grazie.
0: È vero, mille. Guarda, la ringrazio sempre anch'io.
1: Mi piacerebbe sentire oggi 1990 Prince, pezzo mitico, mitico. Se ce lo metti ci fai una cortesia. Saluti da Legioni, decoratori di Torino, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Ale, ciao Johnny, buona serata e buon fine lavoro. Purtroppo la canzone che hai scelto non è in playlist su Manila, però c'è un'altra di Prince davvero eccezionale che gradirete assolutamente. Tutta per voi arriva Purple Rain.

0: Fino all'ultima nota questo capolavoro di Prince, Purple Rain, e Prince chiude l'appuntamento odierno con l'Happy Hour. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Witty con Mariella Vitale fino alle 21 e noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì alle 15 con l'Happy Hour. Passate una buona serata e fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 18:03.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Meraviglioso! Meraviglioso!
8: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste, ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere a lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto caduto da una scala. La Procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate, ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20.45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. È tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Siamo

0: Fulmini, il nuovo singolo di Giorgia ad aprire il nostro appuntamento in questo 5 ottobre, oramai quasi, che volge al termine. Buon pomeriggio e bentrovati da Marina Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. 338 50 38 908, scegliete la vostra canzone, inviate il messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale o un messaggio di testo, come vi è più comodo. Cominciamo subito con il salutare Sonia da Casorate Sempione. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Pooh, grazie, ciao a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora andiamo molto indietro nel tempo, negli anni 70, ci sono i Pooh, dammi solo un minuto.
1: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologia. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: è tornato Ricky Martin insieme a Pedro Sampaio. Questa è Picchito Picchito e ci fa arrivare così alle 18:22 con la vostra musica preferita. E infatti sentiamo subito la prossima, quale sarà? Pronti?
1: Ciao Marilda, Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, anche se settimana l'abbiamo cominciata, speriamo che non sia troppo lunga.
0: No.
1: Per il momento non è che sia iniziata poi molto bene.
0: È lunedì.
1: Mi fai ascoltare I Want It All dei Queen?
0: Certo.
1: La dedico a tutti i manilosi all'ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata da Roby, ciao.
0: Ciao Roby, arrivano i Queen.

0: buoni da all i Queen su Radio Manila, mentre mancano 3 minuti all'aggiornamento sulla viabilità sulle strade e autostrade della nostra regione, ma prima sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Assunta, vorrei Ciao. Ascoltare la canzone di Gigi e Alfa, Genova Napoli, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Assunta, arrivano Alfa e Gigi D'Alessio.
2: Un amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo possibili disagi alla viabilità tra Venaria e Corso Regina in direzione Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Bruere verso Savona e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Beautiful del su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Daniela Di Milano, che sta già rientrando verso casa, è in tangenziale su Milano. E a questo proposito io devo salutare invece gli amici manilosi che sono in questo momento sulla tangenziale di Torino, perché abbiamo sentito dagli ultimi aggiornamenti che c'è molto traffico, come direbbe Johnny Stecchino. Il problema è il traffico, no, nel senso che ci sono stati dei problemi, c'è stato anche un incidente e quindi è molto rallentato. Vi saluto tutti e fatevi accompagnare dalla musica. A questo punto non vi rimane altro che augurarvi buona musica mentre aspettate che la fila e la coda si diradi. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Fulvio di Asti.
0: Ciao,
1: come
0: Fulvio.
1: Stai?
0: Io bene.
1: Spero bene.
0: Sì.
1: Senti, sto andando a Novara per un impegno sportivo.
0: Ok.
1: Mi piacerebbe sentire la canzone Mistero di Enrico Ruggeri, così mi dà un po' di carica.
0: Ma certo.
1: Grazie mille Mariella e un abbraccio a tutti i manilosi, ricordando che ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Fulvio, arriva Enrico Ruggeri, questa è la sua Mistero.

0: con Ruggeri, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ma
1: gira
0: dai.
1: Di gira, è la prima, me la sono presa.
0: E vabbè, freddata, eh?
1: Senti, per favore, mi metteresti mica Cabana di Rama? La dedico a tutti i manilosi in ascolto. Un bacio a Daniela, un bacio a te, chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
0: Dai, che ce l'hai fatta. Mamma mia, come cambiano le voci, eh? Mamma mia. Cristina, e allora, mi raccomando, curati. Voglio sentirti presto con la tua bella vocina. Arriva i Rama, Cabana.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul!
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac! Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
7: Non te lo dico.
5: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
7: Non te lo dico! Oh!
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
9: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19, via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre, vi aspettiamo in via Madama Cristina.
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
12: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

per Claudio di Moncalieri, che saluto. Ciao Claudio, buona serata, sono le 18.51, siete a Converia Vitale, questo è il Manila Box e questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908, se volete richiedere una canzone e ascoltarla proprio qui insieme a tutti gli altri manilosi, siete davvero tantissimi. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza, potreste mettere Stupid Song di Olivia Rodrigo? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva.

Rodrigo, Stupid Song. Ciao Radio Manila, sono Francesco. Potete farmi sentire sbagliato di Low Low e Ricky? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, allora, carissimo Francesco, arrivano Low Low e Ricky.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Manuela da Brossasco. Mi fai ascoltare Gold Summer? Non riesco ancora ad accettare il fatto che l'estate è finita e che siamo già in autunno. E no Manuela, questo è vero, siamo oramai in autunno, non inoltrato, appena iniziato, però è ancora bellissimo, dai. Un saluto a te Manuela, arrivano Loie, David Puentes, Gold Summer.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Spot. Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per apportare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
7: L'economia.
6: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per Luca di San Fronte, abbiamo fatto quasi una rima. Sono le 19:09 e questa è Radio Manila e questo è il Manila Box Happy Time con Mariella Vitale. Fino alle 21 ve le suono al 338 50 38 908. Oh, saluto la Saretta di Pinerolo. Ciao Mariella, buona settimana, tutto bene? Mi puoi mettere la Pausini, l'ultima, così mi preparo per il concerto che sarà brevissimo, vero? 17-18 ottobre all'Inalpi Arena. Grazie Saretta da Pinerolo. Oggi ha fatto molto caldo, è vero, ma le temperature stanno cominciando a scendere piano pianino.
1: Ciao, sono Laura Pausini, ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Saluto anche Veronica, ciao, vorrei ascoltare Lontano di Sfera Ebbasta. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: bene, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologia. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
6: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
7: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info @prolococarignano.it.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: da Novate, mi fai ascoltare una canzone un po' âgé dei Blues, si intitola One Love. Come no, eccola qui, l'abbiamo appena ascoltata. Ciao Massimo, buona serata anche a te. Mentre arrivano le 19:24, tra pochissimo un ulteriore aggiornamento sulla viabilità sulle strade e autostrade della nostra regione, così sapremo se è un po' diluita la coda in tangenziale. Ma adesso c'è il messaggio che arriva da Marcella. Mary, finalmente buon lunedì, questa è la prima settimana completa di ottobre. Provo a chiedere la nuova di Max Pezzali. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutoni a tutti da Marcella. Ho visto anche il film di Pezzali, che ricordi, con le musicassette e i vinili, vero? Pensa che io ci lavoravo.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono possibili disagi alla viabilità tra lo svincolo di Romagnano-Sesia e l'innesto con la A4 in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Lima e l'Angele, Ultranate Moving to the Sun, scelta questa volta da Silvia di Alessandria, che saluto. Ciao Mariella, buon inizio settimana, sono Francesco da Borgomanero, per piacere vorrei ascoltare poesie clandestine di LDA ed H7, grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, buona settimana a tutti i manilosi, arrivano LDA ed H7.

0: Ciao Mariellina, buon inizio settimana, buon lunedì.
1: Ciao.
0: Mi potresti far ascoltare per favore Coma Cose, La gelosia? Un okay. Saluto a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao, Giusy dalla Loggia.
1: Ciao Giusy, arrivano i Coma Cose. Buona.

insomma cose, perché hanno terminato il loro percorso insieme. Sapremo poi, chissà che succederà, insomma, vedremo un po', magari da solisti, bah, lo vedremo, anzi lo sentiremo. Ciao Radio Manila, sono Paolo da Vercelli, vorrei ascoltare cosa succede in città di Vasco Rossi, oppure c'è chi dice no, insomma scegli tu. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buona serata anche a te Paolo. Arriva Vasco Rossi, cosa succede in città?

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Radio Manila, media partner dell'evento.
3: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
4: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Tornano le giornate FAI d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Toan, Mena e Lola Indigo su Radio Manila. E adesso ci prepariamo ad ascoltare la prossima scelta musicale. Avanti.
1: Da Radio Manila sono Nicole, vorrei ascoltare Splinter Cell di non so come si chiama. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, tra l'altro hai scelto la canzone più breve in assoluto dell'universo perché dura quasi come Bongo Bongo, 1,55 secondi.
2: Guarda la base, DJ Flo!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: ancora un altro, vediamo un po' se me lo ricordo. A ricordarselo, sono veramente tanti per fare un minuto e 55 di canzone in quattro, mamma mia. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
2: Linda e Nicolò.
1: Siamo Linda e Nicolò.
2: E Federico.
1: E Federico. Lo dimentichiamo perché è piccolo.
2: Aiutaci.
1: Nicolò vorrebbe ascoltare una canzone.
0: Quale?
2: La canzone.
1: Quella del?
2: Di Capo.
1: Quella di Capo, okay. Che sarebbe Amore Capoeira.
0: Va bene.
1: E chi lo ascolta? Radio Manila?
2: Che mamma!
1: Yuhu, ciao a tutti!
0: Ciao!

0: ragazzi, è Kate Ran, Giusy Ferreri e Sean Kingston, amore capoeira. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Camilla e Margherita e stiamo tornando dall'allenamento di pallavolo e vorremmo ascoltare Cin Cin di Alfa o, se non fosse possibile, Oceanica di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: ciao ragazze, buon rientro. Alfa è già passato e dunque Oceanica.

0: oceanica. Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per apportare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
5: L'economia.
7: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Manila News.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

La sfida inconfondibile di Bruno Mars, Oh My Soul, ci fa arrivare così alle 20:06. Siete con Mariele Vitale. Questa era la scelta musicale di Viviana di Paesana, che saluto. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Beatrice e vorrei ascoltare Bugie di Shiva. Grazie mille a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

0: Shiva. Voglio salutare Fabius De Fabienne, il super maniloso che si diletta in cucina e che ogni tanto ci invia le immagini di quello che sta preparando per cena. E naturalmente non posso esimermi dal dire che mi sta facendo venire l'acquolina. Sono le 20:10, la fame comincia a farsi sentire effettivamente. Donna Vitale, potevo forse mancare a quest'ora? Fabius De Fabienne c'è e ascolta. Splendide, buonissime, probabilmente polpette al sugo. Le polpette al sugo e basta.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice, ho 10 anni, vengo da Masera e vorrei ascoltare Nero Gotico di Clara. E chi non ascolta Radio Manila è il super game over.
0: Ciao, arriva Clara. Prendo

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Cremonte, Serena Brancale e The Colors Partenope per Riccardo che ci ascolta da Carmagnola e che saluto, e saluto anche Gabriele da Vigone. Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Cioffi con Carmela, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao, arriva Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela, ciao Fi, ciao Mariella, sono Grazia da Mondovì e vorrei ascoltare la canzone di Marco Masini, Disperato. Spero che me la farai ascoltare. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, cara Grazia, arriva Marco Masini, Disperato.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì e vorrei ascoltare la canzone Spazio Tempo di Francesco Gabbani. Grazie che non ascolto Radio Manila, Game Over.
1: Ciao Gabriele, arriva Francesco Gabbani.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone in direzione Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Infine, vi ricordiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

1979, Loredana Bertè cantava Dedicato e ce la portiamo avanti ancora adesso perché è assolutamente indimenticabile. Buonasera Radio Manila e buonasera cara Mariella, sono Flo da Moncalieri e in questa giornata per me così ricca di positività vorrei ascoltare Se la vi di Khaled. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, un super game over, che bel messaggio, ciao Flo, a

Khaled ci fa arrivare così alle 20:43. Saluto Agata, ciao Radio Manila, siamo in fabbrica e ne abbiamo fino alle 10. Vorrei dedicare alle mie colleghe Muove la colita, fino alle 10 ha voglia di muovere la colita, la sentiamo, ciao Agata, buon lavoro a voi.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
6: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
7: Giaveno capitale del fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloque della città di Giaveno.
8: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

per Bruna di Castagnole, che saluto. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento per oggi, faccio in tempo ancora per un paio, dai, sentiamo un po'. Ah, devo leggere, c'è Titti, ma buonasera, posso richiedere per favore Non vivo più senza te di Biagio Antonacci? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Sì, assolutamente sì, ti unisco anche alla scelta musicale di Ferdi di Carignano, che voleva proprio ascoltare Biagio Antonacci. Arriva.

Arrivati anche per questa sera al momento dei saluti con la Vitale. L'appuntamento termina qui ma riprende domani alle 18. Vi lascio con Sergio Melito con il suo Manila Box in the Night per andare avanti fino alla mezzanotte, sempre e soltanto naturalmente con voi protagonisti, e sceglierete sicuramente tutti i bellissimi grandi successi. Vi lascio con l'ultima richiesta, l'ultima scelta musicale che arriva da Noemi di Andezeno. Ciao Mariella, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E allora terminiamo con Eros, noi ci sentiamo domani.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, partiamo, pronti, partenza, via. Buonasera, buon lunedì 5 ottobre, buona settimana. Bentrovati, Sergio Melito con voi fino a mezzanotte. Comincia questa nuova settimana insieme. 338 50 38 908 e quindi comincia il Manila Box in the Night. Spero siate vogliosi di musica, tanto da richiedere una bella canzoncina con un messaggio vocale o scritto. Vi attendo, cari manilosi. Cominciamo. Ciao Radio Manila, sono Anna, vorrei ascoltare Ride dei 21 Pilots. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Partiamo proprio così. Ciao Anna, buon ascolto a tutti voi e buon Manila Box.

been thinking too much. Help. Allora, abbiamo cominciato il Manila Box in the Night stasera con i 21 Pilots e Ride. 338 50 38 908. Proseguiamo, buonasera Sergio, chiedo Io camminerò di Umberto Tozzi, grazie, buonasera e buonanotte. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni, Marcello.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
5: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
6: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
7: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

Eccoci qui pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in the Night 21:20 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria e Monica, le quali stasera vogliono ascoltare Kelly Rowland con Warren.

0: Kelly Rowland, questa era Work. 338 50 38 908. Chi va là?
1: Ciao caro Sergio.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Spero bene. Buon lunedì a te, a tutti i manillosi in ascolto.
0: Grazie.
1: Io ho già iniziato ieri, perciò per me è come se fosse martedì.
0: Dai.
1: Ma non è così.
0: Vabbè.
1: Senti, stasera per cortesia mi metteresti Bellissimissima di Alfa. Ti ringrazio. Buona serata a tutti. Buonanotte. Buon lavoro a me. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Ciao dalla Manu Bonbon. Baci,
0: ciao Manu,
1: baci.
0: Ciao ciao. Poi a seguire accontenteremo anche Habib, che dedica alla sua mogliettina Mahiba la canzone di Celine Dion, My Heart Will Go On.
2: Inizia sempre con un A.

My Heart Will Gone, Celine Dion. Prossimo messaggio. Ciao, sono Massimiliano da Chieri, vorrei ascoltare Peaches di Justin Bieber. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Massimiliano.

Ed il Manila Box in the Night va avanti, prosegue al 338 50 38 908. Forza Manilosi, fatevi sotto fino a mezzanotte con Sergio Melito. Buonasera Radio Manila, sono Angela. È possibile ascoltare Mediterraneo di Ermal Meta? Certo che sì, Angela, eccola qui.

0: Mediterraneo, Ermal Meta, prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao di Manila, ciao Sergio, buona settimana a tutti i manilosi, sono Max. Puoi mettere la nuova di Max Pezzali? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo, caro Max, arrivano le ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Max Pezzali con Le Ali, 21 e 42 minuti. Ciao, sono Samuel. Mi puoi mettere la canzone La testa gira di Fred De Palma? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Caro Samuel, in arrivo, buon Manila Box.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Cari amiche e cari amici, le nostre richieste al 338 50 38 908, Manila Box in the Night, fatevi sotto 338 50 38 908. 21 e 48 minuti, ciao Radio Manila, sono Alessio, volevo ascoltare la nuova di Aiello. E se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Alessio, si intitola Te l'ho mai detto.

Te l'ho mai detto, la nuova canzone di Aiello, molto carina, davvero. 21:51, c'è Radio Manila. Sono Elisa, vorrei ascoltare Finesse di Bruno Mars e Cardi B. Va bene, cara Elisa, ogni tuo desiderio è un piacere.

Sì, con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Andiamo. Ciao, sono Andrea. Mi fai sentire Happy Children di P. Lion? Certo, Andrea. Buon Manila Box, buon ascolto. Ciao.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

Seconda ora di Manila Box in the Night, amici. 22 e 4 minuti di lunedì 5 ottobre. 338 50 38 908. Buona serata, buon ascolto, buon Manila Box in the Night. Ciao Sergio, sono Lucia. Questa sera mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Emozioni di Lucio Battisti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Con piacere, Lucia. Ciao.

050 38 908. Prossimo messaggio. Dunque, ciao Radio Manila, sono Sara, mi fai ascoltare Mediterranea di Rama. Eccola, ciao Sara.

Mediterranea, i Rama da Spazio, la prossima richiesta e vai a chi tocca. Ciao Radio Manila, sono Ilenia, vorrei sentire Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao carissima, eccola qui.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

One Republic, In Your Eyes, 22:20. Siamo nella seconda ora del Manila Box and Right, 338 50 38 908. Andiamo avanti, prossimo messaggio. Ciao Sergio, come stai? Quanto tempo? Sono contenta di stare oggi con voi. Avevo pensato di chiederti la canzone di Geolia e Achille Lauro per noi. Auguro a te e a tutti i manilosi una buona serata e una felice settimana. Besitos, paz. Ciao carissima.

0: bere.
1: Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale, arrivato al 338 50 38 908. Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Ivana da Mondovì. Volevo chiedervi se era possibile, se potevate mettere Da Dio di Brash. Un saluto a tutti gli ascoltatori e chi non ascolta Radio Manila, super game over. Ciao!
1: Ciao Ivana, buon ascolto!

da Dio Brash 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Clotilde. Mi piacerebbe ascoltare Dormi Amore di Adriano Celentano. Grazie mille. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Grazie a te, Clotilde. Buon ascolto.

Adriano Celentano nel Manila Box. Dormi, amore, 22:34 minuti. Prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare i Berlin con Take My Breath Away. E andiamo con la colonna sonora di Top Gun. Buona serata Monica, buon ascolto.

Take My Breath Away, i Berlin, dal che anno era? 1986, parla pa. Dunque, andiamo avanti. Ciao, sono Gianfranco. È possibile ascoltare Broken di Elisa? Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Certo che sì, caro Gianfranco. Eccola qua, è già in arrivo, in sottofondo, nel Manila Box in the Night.

Rocken Elisa 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Silvana, mi piacerebbe ascoltare Maria Marea dei Pooh. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è super game over. Cara Silvana, eccola qui, Maria Marea. E voi continuate a richiedere, mi raccomando, 338 50 38 908.

quando il passato balla col presente. Sull'isola nella corrente c'è chi vede Maria ritornare alla sua prima spiaggia. Maria, la sirena regina selvaggia, pioggia dolce e pungente sul cuore, allegra, sfortunata e veloce come un pesce volante, stella che sbaglia cielo e casa.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 98731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Tyla e Zara Larsson, She Did It Again. Sono le 22.52, ci avviciniamo lemmi verso la fine della seconda ora, di Manila Box in the Night. Ciao Sergio, sono Walter, mi piacerebbe ascoltare Caparezza, Convengo dalla Luna, e se non ascolti Radio Manila sei super game over. Va bene Walter, poi ciao, sono Luca l'agricoltore, mi metteresti una canzone di Emma mentre lavoro nei campi? Grazie, ti auguro un buon fine serata, una buonanotte. Per dopo, chi non ascolta Radio Manila è un ciapapuer, scrive Luca. Caro Luca, abbiamo scelto e arriverà tra poco, tra passione e lacrime. A te buon lavoro allora, ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Siamo quelli del Manila Box in the Night. Sono Sergio Melito, buonasera cari amici, magari vi siete collegati da poco, siete usciti dal posto di lavoro, siete in giro, avete voglia di richiedere una canzone, ne avete facoltà ancora per un'ora con il sottoscritto e poi con la signorina Manila 9001, il numero è sempre lo stesso, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, buonasera Sergio.
0: Ciao.
1: Sono Francesco De
0: Rivalta. Ciao.
1: Buon lunedì, sono appena tornato da teatro.
0: Bene.
1: Dalle prove di teatro, che a gennaio faremo il Re Leone.
0: Ah, però.
1: Tutto il mio gruppo teatrale lunedì sera che saluto. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Questa sera Sergio volevo dedicare a mia mamma, a mia sorella e a mia nonna, che non ho più al mio fianco, una canzone bellissima. Di Antonello Venditti.
0: Antonello Venditti, ok.
1: Che tesoro che sei.
0: Bella, bella.
1: Se non è
0: bravo.
1: Disponibile, io volevo dedicare Ciao di Vasco Rossi a loro tre. Grazie mille, buona serata e buonanotte a tutti i manilosi e le manilose che non ascoltano Radio Manila.
0: Caro Francesco, un caro abbraccio. Arriva Antonello Venditti con Che tesoro che sei.

Che tesoro che sei, era Antonello Venditti. Sono 9 minuti dopo le 23, 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, sono Maria. Se riesci mi fai ascoltare Claudio Baglioni con Poster. Certo che sì. Ciao Maria.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Posso pazzi!
4: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
5: Da cosa l'hai capito?
4: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, sono le 23:20, Robbie Strauss con Fire in My Soul. Fino a mezzanotte, Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Certo che sì, ciao Radio Manila, sono Riccardo, vorrei ascoltare Lontano di Sfera e Basta, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao Riccardo.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Allora, ciao Sergio, sono Daniele, mi puoi fare ascoltare Spagna con un suo vecchio pezzo, Colpa del Sole, se possibile, se no qualsiasi altra sua canzone. No, no, caro Daniele, tu hai Colpa del Sole e Colpa del Sole sia. Buonasera.

Spagna, colpa del sole, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora insieme, l'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. Allora, ciao, sono Ivan, vorrei ascoltare We Pray dei Coldplay. Certo Ivan, Coldplay e compagnia bella, come dico sempre, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tini, tutti insieme con We Pray. A seguire poi c'è Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie mille. Tra poco, cara.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Andiamo avanti, signore e signori, ciao Radio Manila, sono Giorgio, mi piacerebbe ascoltare Mua Lolita di Alizé, chi non ascolta Radio Manila è game over, eccola Giorgio.

Ma l'Olitalise, 23:40 minuti. Ciao Radio Manila, sono Luca. Mi fai ascoltare Let's Dance di David Bowie? Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Eccola, ciao carissimo, buon Manila Box, buonanotte.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprororodoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Love, sono le 23:48 minuti. Andiamo avanti. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo. Mi piacerebbe ascoltare Non siamo in pericolo dei Pooh. Grazie mille, buonanotte a te e a tutti i vanidosi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte a te, caro Andrea. A seguire, ciao, sono Adriano. Mi metteresti Material Girl di Madonna? Grazie, buonanotte. Ma Adriano, ma buonanotte a te, carissimo.

Material Girl, Madonna. Cari amiche, cari amici, come tutte le cose belle ad un certo punto finiscono, ma vi lascio con un'altrettanto bella e affascinante situazione in compagnia della signorina Manila 9001 per tutta la noce al 338 50 38 908 e vi do appuntamento a domani, martedì 6 ottobre, come sempre a partire dalle ore 21 con il Manila Box in the Night. Fate i bravi, grazie per esserci stati, buon proseguimento d'ascolto sulla numero 1 in Piemonte. Da Sergio Melito un abbraccio, a domani sera alle ore 21 vi aspetto, ciao.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e carica per passare le prossime 6 ore assieme a voi e a tutta la vostra musica preferita. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Augurando a tutti una splendida nottata vi aspetto, un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina 9001, sono Viviana da Bussoleno. Mi faresti ascoltare Spirituale di Biagio Antonacci e Safe? Grazie mille.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Daniela, buonasera signorina 9001, ciao, sono Paolo Alpignano. Mi puoi mettere una canzone degli AC/DC, Back in Black? Ciao, saluto tutti, Malilosi, chi non ascolta domani è un super game over, ciao ciao.
2: Questo è Rock.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
3: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Voglio ascoltare il battito animale di Raf, per te con tanti bacioni grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marco da Torino. Mentre torno a casa mi fareste sentire Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Auguro una buona notte a voi e a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona. Cosa sono?

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera, anzi buonanotte, Radio Manila, sono lo Yankune nazionale da Cascirica, sono con il Bejunneio nazionale.
2: Buonasera.
1: Lo Jodo nazionale.
2: Buonasera.
1: E il Pulone nazionale. E volevamo ascoltare per cortesia Legalize the Premier di Caparezza, perché stiamo ritornando verso casa. E se non ce l'avete un'altra qualsiasi canzone di Caparezza, chi non ascolta

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Ciao signorina Noemi Dalmanova, potrei ascoltare Kate Bush, la musica? Che ascolta Radio Manila e Game Over, Amanda. Il presente

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, puoi mettere Paparazzi di Cesare Cremonini. Grazie Donato da Torino.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: È 1:02.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Zhang Qiu di Dido, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: Ciao Radio Manila, sono Jordi. Mi piacerebbe sentire insieme a miei colleghi la canzone Rompe di Daddy Yankee. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Michele da Asti. Sono al lavoro con Cecilia, Marina e Lorenzo e se possibile volevo dedicare a loro cuoricini dei Coma Cose. Un bacio e buonanotte.
1: Ciao, siamo i Coma Cose.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Gloria da Pinerolo. Ci potresti mettere una canzone di Baby K? Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Tiziana da Orbassano. Vorrei per favore ascoltare Fotoromanza di Gianna Nannini, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Questa notte se possibile mi fai ascoltare una canzone della Cool and the Gang, grazie e buon lavoro.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 2:02.